canzun da sera, da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ed il cor vegn incantaus. Ciaffen e plagé la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegresce la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Plaja in Andret, quest de qua nu sun stat salda, el reclama quai c'el po, sa tu vos salvar la patria, va star mo il toc pugno. Jontas passa una bonura, un bel dì el stat befreist,

0: Sein da Not da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendu dir. Diaut per ciura, ingiadina, sun ils plets de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.
1: La chansun de stat sautas in il prat

Qual gada straccheu, chieu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Medaglias tutta dubel per la Svizzera dati al campionati europei da mountainbike in il Tessin. Al Principati de Liechtenstein ein Problem, sente che milis de dates en venides engulades. E Laura, fine 35 grad dati o zacquira, bletsch vegni sche insomma plitost en il Sid. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. In recce de medaglias per la Svizzera da ier, il Davos Didel Campionati Europei de Mountainbike in il Tessin, tra le scorse cross country. Tra le donne assine frei fac aur, sente che l'era già venite campionessa europei del short track. Per Argente puspeida Alessandra Keller. Tra il zomens a Fabio Püntener fac bronz. In plia la grigiuna Anina Hutter guadagna aur in la categoria U23. Seconde e terza in diventadas due ulteriore svizzeres Fiona Schieble ed Elina Benoit. Hutter ha descritto il sentimento entro la vittoria uscia.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du nachher das ganze Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas so mega schön. Dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Nus restangis de Medaille Schweizers Argenta rekelcha Michel Heimberg in sie in Laue der Leise der Dimeter als Campionats Europeiques a Paris. In il finale sulettama in l'italiana Chiara Pelacani stade pli ferma che Heimberg. Le vittorie della Svizzera intanto mancanta Claremain per passa 40 punti. In tutta la donna de 20 saisons de largo via già guadagnata durante sia carriera 9 medaglie a campionatis europeics. Al Principati de Liechtenstein diventa l'umfrenda di una cyberattacca massiva. Als Hacker se si grattegiade penetra in il registro de persones con drecci economic. Usci anche il spudiengulava 13 mili copies de dates de societats, fundaziuns ad administrazions fiduciarias. Il registro serve per impedir che persones lavan denes e per combattere la finanziazion de terrorism. Chi che è responsabile per la tatia è non clair. Der neue Chef der Regenza der Liechtenstein, Brigitte Haas, hat die Finanzpretensions der Danes und in der Darknet seien die Daten erang Pech Kumparides.
3: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein grosses Ziel. Und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uschia Brigitte Haas. Oz vol il Principati de Liechtenstein da der Pli-Informations. Suente che la dichte desiste d'ulteriures attacchas in l'Iran, ha il Präsident amerikan Donald Trump annunzia novs discurs cun Repräsentanz dell'Iran. Quelst va ne valia u oz, ha il dichte aborta sese viun la Air Force One, cure che giornalist san volisse vai da Pli. Nur kills Diskurs an Liu, quantich kills duren, et chickes a participesche exakt, a Trump la scha wert. Le wischte kill Konflikt an Tril Stadis Uniz e l'Iran sa quietescia, a la scha cruda klera mein ils pretsch stieli. Als Stadis Uniz an rinforza la valuta giapponaisa il Yen, kun intervenia moda coordinadas in il marciade de vises. In seia voligi da al Giappun uscia, quae sei in sein d'amicizia, ha il Presidente americano Donald Trump dice van giornalist. Paran ils dus paiais agi comunabla mein. Il Minister de Finanzas american Scott Bessent ha scritt dim procedo cum in aival. Il Yen perde de pi 11 en valita contra il dollar. In Yen pli ferm monte per il Giappun, che il paiais può importar pli favoraivel rauba or dall'exterior. Il Ministeri dell'Intern da Marocca prende Position, suente che in fitch grondomba de migranze e migrante se arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informazions fausse sind des medias sociales e bandes da contrabandists sein responsables per l'affluenza, ein nom del Maroc. Il Maroc discurre da rund 40.000 Migranten, che du an essere arrivati ils de vos diese Ceuta, e menzionesche indisch und fremdes. Autres Ziffres alla Spagna, ca constata 60.000 Migranten e Migranten, ed entant d'umbra 72 mortoris.
0: La meteo.
1: Oggi si è in prim dec sulle Iv. Il sent mezzdì e le sere si formano l'uradina de Plinivels. Quels porten scela uradi su bain urizis con zonten il grigion del sit. I vent chaud con fine 35 gradi a cuire, fine 30 gradi in le surselve ed in l'engiadina bassa e fine 25 gradi in l'engiadina nota. De maune si dec sulle Iv e resta per il plis sit. La cialira si mantiene con fine 35 gradi a cuire. Ed alla prossima notte veng mi aivla.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La bonura del Streise Wurstles. Seis e seis minuti, io scelgo scena ein da Munzic, l'air fleisch della bonura e pigliando dura per manz. Quist prüm, lündes di, della Wurst. Nam plagiar ciò fa qua in nostra compagnia e son la dina scena. Un bundi.
0: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: In bundi con Betty Ligler le sesisi che tordes is i faces fich contentes a edat er pro la delegazion svizzera pro las courses royales de cross country al ultim di del campionat europeic de mountain bike iul Tessin pro las donas a sina fraigu degna or dovo ce la dir er vingegno de campionessa del short track er medaglia d'argent va der ce a la svizzera Alessandra Keller i completa al podest al svedaisa Jenny Rees-Vetter. Per gli uomini, al Svizzer Fabio Pünter guadagna la medaglia di bronzo. Campione europeo è il Brit Charlie Aldrich e argento va al italiano Yuri Zanotti. Sco quarto a Mattias Flückiger, mancanta al Podesbe per Pag, quando voce aveva in defect durante la corsa. E loro molciut sul Grigiun, il Grigiun Vital Albin, e è undes avel idis.
1: In der Schabelplatz des Campionats Europäics ist ein Ausbau extrem content, aber eben drum aus. Wir sind auch dick dabei, aber der in der Schabel in der Tier Europa ist ein Resultat, das die deutsche Mannschaft schon lässt.
0: Hai buones novas er della Grigiuna, Anina Hutter, ci guadagna or in la categoria U23 er davamas di. L'ora per i mountain bikers spetta a mo in highlight la fin de vost sco prossim l'ora al campionato mondiale in la Val di Sole in Italia. Un bel lunedì.

0: In bel lundes di bunura cun RTR, intant es estat les 6:30. Alexei Baselgia, s'acici da nuov.
1: In reccia de medaglias per la Svizra da ier, il devosdi del campionati europeic de mountainbike in il Tessin, tra le scorse cross country. Tra le donne a sine frei fac aur, Alessandra Keller è diventata seconda. Tra il zomens a Fabio Puntene fac bronz. In plia la grigiuna Anina Hutter guadagna aur in la categoria U23. Il principale de Liechtenstein è diventato l'umfrende di una cyberattacca massiva. Als Hacker se si grattagia d'engulava 13.000 copie de datas de societats, fundaziuns ed administrazions fiduciarias. Oz vole regenze del Principati de Liechtenstein da de pli informaziuns. Sente che la dichte de sista d'ulteriores attacches in l'Iran, al Presidente American Donald Trump annuncia novs discurs con representants dell'Iran. Quels tu eine valieu oz. La vista che il conflitto tra il Stati Uniti e l'Iran si acquietesce ha lasciato crudare chiaramente il spreccio.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Gerard, da il primo muovere per sul aipo il grigion, per verso dovamo di arrivare dal primo nuvols ci portano qua il aer pluvige e temporals. I grandi mudar garderoba non stovaini rotsne, i resti in avanti ciot, qua fin 35 gradi a cuir, 32 da aipo la surselva e tanto 25 fin 30 gradi in Engiadina. Bellissimo conosco, buon ora, buon dì.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche chansons daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la Barbet Nadat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Teo di Mund qua pro RTR, precis vanci avant les set is. Hai, vo vaiva dodi, vis giure ir RTR cides pel moment in viadi tras l'Italia. Id in cinci fa erfici ant vacanzas in Italia is David Spindler.
1: RTR Impuls.
2: Magnaut vo quai propi serius? Ir in Italia durante l'està? Scha quai es una buona idea se poi se domandar si se tavella custaglians ci riven durante l'està anti las chasas ci aun pronu. Es venien pronu ant las montagnas per vicinu tenien ora l'està a chasa. Ma ir in Italia atter co durante l'està ad una, jent. Trara nütz, qua ci des art nossa optica schon sta da primavera per se scialder su una prima jade da l'invien e vetzer l'Italia al mar, in flur. Onir a moneada avant l'invierna chat in October per exempel, qua es grandius. Personal manch preferisce alla primavera, l'Italia in flur, e qua vaglia erpas indigens, qua es total chater. Tots hanno mo energia ed ergust in cun riva scoiast. E la contrada es miravliusa conto qua ci des in flur, cia durant la sta es brune sec. Per mai es il loro mezza sta, Erschas indigens non mettessen mai un pe ant il mare ciaminen intorno mo cula jacca da daunas. Al mar, al gust del sal, al vent con savurs maritimes, la llum con contrasts ferms e l'esser sulvadi del mar. Erscha quais completamente al chatters con la contrada montagnarda pronu esi all'istess. I sundo ai pols, al mar e les montagnas. Giusto per quai se sumagni. E per quai dovriau ad una drciau mia stata liauna, si des de primavera.
1: Impuls.

0: Chi videl Stortin, chi videl Café Spranza al comenzà bain ir per vocist lündes di bunura in 11 minuts le 7.
1: RTL con la buona nova da Lemna.
0: I ben possibile che voi avete mai di del Service Civil Internazionale. I prezzi quali hanno mudato le prossime minuti? L'organizzazione d'utile pubblico ci organizza volontari per differenti progetti internazionali, ci lavorano l'ora in progetti sociali, ecologici, ma e culturali. Fanno qua ir in Svizzera e per il momento vengono a lavorare in progetti in Engiadina Bassa. Insieme con la Fondazione Pro Terra Engiadina sostengono volontari fino al 8 agosto per le lavori per promuovere la biodiversità in Engiadina e si aiutano a curare le prati sud, si contrade da palù, ma aiutano per la renaturalizzazione dei spazi da vivere e prestano sia una contribuzione concreta e altre importante al mantenimento della nostra biodiversità. Per il lavoro pratico ci sono i volontari che arrivano appunto la ditta da tutte le parti del mondo in vista in temi con agricoltura, alpina, dell'ingiadina e erbel per mai ossia dai giusto in scontro sui confini linguistici e culturali con quel lavoro. Di meno, volontari internazionali ci si ingaggiano per la biodiversità in ingiadina in Polch in su per quell'azione.

In 30 minuts las novitans dallas 7. Bundi.

0: las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Medaglias tutta dobel per la Svizzera, dati al campionato europeo de mountainbike in il Tessin. Il principati de Liechtenstein ha un problema, sente che milis de datas en venides engulades. E Laura, fine 35 gradi dati ozza quira, bleit sveni plitost en il sid. Iela set, mes nome Alexi Baselgia, bien dien semen. In der Rätsche der Medaillen per la Svizzera da hier, il Davos di del Campionato Europeo de Mountainbike in il Tessin, tra les courses Cross Country. Tra les donnes a sine freifat aur, sente che l'era di avni de Campionessa Europeica del Short Track. Per Argenta Puspe ida Alessandra Keller, tra il Zomens a Fabio Pünten a fat bronz. In pliale Grigiuna Anina Hutte gudegna aur in la categoria U23. Hutter hat geschrieben, sein Sentiment zu entel Victoria Uschia.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du nachher das ganze Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas so mega Schönes. Und dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Seconde e terze in diventadas due ulteriore svizzeres, Fiona Schiebler e Elina Benoit. Nus restangiste medaille svizzeres, Argenta recalcia Michel Heimberg, en si i en laue da leisse de dimette als campionatis europeics a Paris. En il finale sulette man l'italiana Chiara Pelacani stade pli ferme che Heimberg. La Victoria alla Svizzera den tant mancantà Claremain per passa 40 punkti. In tutta la donna de 20 saisons de l'Argovia già gudegnà durant sia carriera 9 medaglias a campionatis europeics. Al principati da Liechtenstein diventa l'unfrende di una cyberattacca massiva. Als hacker se si gertegià de penetrare nel registro de persone con drecce economiche. Uscì anche il spudio angulava 13.000 copie di dati di società, fondazioni e amministrazioni fiduciarie. Il registro serve per impedire che persone slavano danese e per combattere la finanziazione del terrorismo. Chi è responsabile per l'attacca è non clair. Tenò la chef della regenza del Liechtenstein, Brigitte Haas, na detje finost na gines pretensions de danes, en en il Darknet na seien les datas erang pech kumparides.
3: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein großes Ziel. Und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uschia Brigitte Haas, oz vol il Principati da Liechtenstein informada nov. Sente che la dichte desiste d'ulteriores attacchias in l'Iran, ha il presidente americano Donald Trump annunzia novs discurs con representanz dell'Iran. Quels tu ane valieu oz, ha il dichte borte sese viun la Air Force One, curi che giornalist san volisse vai da pli. Nur gilt die Diskurs an Liu, quantitisch gilt es duren, et chi che se participesche exakt, a Trump lascia wert. La vista che il Konflikt entre il Stadis Uniz e l'Iran sa qui et escia, a lascia cruda a clara mein il spritz di Ali. Il Stadis Uniz andr in forza la valuta giapponese il yen, con intervenì a mode coordinata sin il marchiade de devises. In seia voligi da al Giappone uscia, quae sa in segn d'amicizia, al presidente americano Donald Trump dicevan giornalists. Paran ils dus paiaise di comunable main. Il ministro de finanzas american, Scott Bessent, ha scritto d'im procedo cum in aivel. Il yen perde de pi 11 en valita contra il dollar. In yen pli ferm monta per il Giappone, che il paiais può importar pli favoraivel rauba o dall'exterior. Il Ministeri dell'Interno del Marocco prende posizione, sente che in fece grondomba di migranti e migranti si arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informazioni false in les medie sociali e bandes de contrabandisti sono responsabili per l'affluenza. Il Maroc discurre de radont 40.000 immigrants che duessen esser arrivats ils de vos dies a Ceuta e menzionesce indigum frendes. Autres cifras alla Spagna, ca constata 60.000 immigrantes e migrants ed entant dumbra 72 mortoris.
0: La meteo.
1: Ozzesi in prim dec sulle jiv. Il sentimenti e le saire se forman l'uradine de plinivels. Quels porten ceila uradis ubai nurizis. I vent chaud con fina 35 gradi a Quira, fina 32 gradi in la surselva e 35 e 30 gradi in l'Engiadina. De maunesi dec sulle jiferi i reste per il plissic. La cialira se mantegna con fina 35 gradi a Quira. Ed alla notte sin de maun resta puspe miaivla.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana cun RTR.
4: Tuna vai nir pala bunura del Straisa Wurst, gevigin bunir ordeletles set i sis minuts mis nom ladina scena. I cos dija usce bel, tot les vies mainen lura in aiada a Roma. Vaglia ir per nos trais collegs, ci fan pel moment viadi tras l'Italia, cocian pasantala fin defna ila capitala. Nos tema fin les set i mezza.

0: mai più. Noemi Pallas, 7:09.
1: RTL prende cun bus in l'Italia.
0: Alle Wege führen nach Rom, tot les vies meine Lorineade a Roma, usche sun ir nos dreis Italians, almein per dude schdiz, rivazi la principale dell'Italia. Marcus Petendi, Stefan Dobler e Fabia Caduff, es ramassen ir mince di möt de dir, fan coi per les vies, jasses so ir in restaurants e bars, giusto l'angio ci sun, e quisqua anna dudi a Roma.
2: Sì, come dicevo ce ne sono molti, però uno dei più significativi è Daje, Annamo. Quindi per significare ecco, forza su un incoraggiamento oppure per dire sì, facciamolo, qualcosa del genere, ecco.
0: Anübe la Flaminia, disque uscea daie, es proprio alce tipicissima per Roma, sco ci para un'expression, ce no cognoscein in romansch, con dai forza, ma ad ingionder ci vendura proprio quando se sa.
2: In realtà no, penso che si sia un po' stabilizzato un po' nella diceria, nella parlata romana.
0: Dai, nos plec del di italian, ramassada nos colleghi si fan viadi tras l'Italia e ci sono in tante punte arrivati a Roma. Ci c'è un schlio amma tot vis i dudi, fin defna, quai dudina osa sco prossim lura in bun 7 minuti, qua pro no.
1: RTL con las orelias in vacanzas.
0: Buongiorno.

0: al Puls dall'Italia.
1: Io vengo di avanti, i nostri tre colleghi ci sono deviati tra l'Italia, sono intanto arrivati a Roma e la sorpresa è la sonda buonura stata quella e ci hanno potuto presentare al primo agosto con la Garda Papale. Un luogo speciale, molto esclusivo, ci arriva a Beuscea e ci hanno potuto vedere le culisse del Vaticano e fare domande, filmare tutti quanti. Ieri della festa del primo agosto, la sera, hanno potuto essere della partita e una delle challenge, ci hanno chiuso della redazione qua a Cuera è stata quella di fare in versin romanche or del dì e presentare loro quel pro la festa e uscea aia tuna.
2: Passare un dì per la guardia papale per noi trais quasi una sorpresa royale.
3: Un gardista sa bivnientà pro la porta Sant'Anna l'entrada principale per i reint il reginaval dell'armada speciale.
2: Schon de vols prims pass is a noi trais nucleare Erschels Mürs und Arz, qua regne un spiert avert.
3: Sia que con declarar li storgia de la court o de mosarco ci sta a guardia eir de not.
2: Tot a mossen e declaren ils giardists, quasi sco vels amis e ne sco turists.
3: Appunta, ils Mürs und Arz ed en spiglien bo del fla, ma fitch cordiala es l'anima ci regna qua.
1: Hai, qua è una delle avventure di Roma, indico la Garda Svizzera. Io sono naturalmente Savaier, che c'è qua idea precisa. Buondì a Roma, Fabia Caduff.
4: Buondì in Zembel.
1: E loro che parli, se ti do, da Giuse, se ti vuoi quinta.
4: E vengono sempre le memorie di quel dì. Noi veniamo in di plein programma della Guardia Svizzera Papale e Vaina pudir in cucina, non vaina pudir incontrar gardists, non vaina pudir vaira la caserna, non vaina pudir vaira tutta l'urmandura e tutti quanti. E tentarai appunto fatta con questa poesia. Insieme avevano sempre un programma, c'è grande tempo per fare in Pisa Mainz per la poesia. Non è neanche resta. Per quello da dire, la settimana notte c'è un tottino e rablan anche il ciossa.
1: Questo è mobile, questo è mobile. Appunto, Fabio, tu hai detto Fitch Blair, vai vis, vai dodi, vai puoi filmare, da chattare tu con un clic su rtr.ch, il live ticker, vai a preparare qua e per voi. Di forza a mo svelta, appunto, da tu qua ci descapita quel dì, di era un po' una sorpresa, non sapeva neanche o sei in andretto, non era il primo modo di dire che per ciò c'è lunghe, slure, eri, era stata una vera roba, ma c'è per te, o se personalmente c'è stato un dels, al highlight. C'è resta?
4: Ma a me resta, ora vanno tutti in un scontro con un gardist, con Cordin Brandley. El è giusto tornare a stare un'ora proprio salda, a stare un'ora guardia, e dopo un saldato in intervista e da do dire, scoccia el, hai scoccia el è sgardist, perché c'è il facque Elle è ogni emozionale, perché mi domandavo, per esempio, quando era quella prima volta che aveva anche questa uniforme e lei ha detto che giusto c'è la pelgelina, stiva già in avanti quel momento e questo non c'è, qua fa impressione, che c'è questo giovane con corpo enorme gardista.
1: Appunto, sbade e le sono fichi giovani, non? Sono impressionante. Hai, preciso, non vanno viste le fotografie e da dire l'intervista. Allora, avevo un libro, dove ci avevo fatto festa con lei, dove potevo mangiare a China, insieme con lei, è stato un momento speciale. Ci avevo l'ora fatto
4: Ma io credo che per tutti era notte buona a dormire. Da riposare ora un po', da dinevna, e non ci avevo potuto presentare Fitch Blair. Fitch Blair è una bella roba, puoi incontrare Fitch Blair, interessanti persone, giù belli momenti, da Genova fino a Bologna, fino a Roma, e da una volta lasciare sco, forse un po' e lavorare quel momento, era erigere un buon dì, riposare ora. E non vengono loro sono già due con la cucina italiana, la dolce vita viene proprio già due al centrais, viene spostata quasi circa tutta la carta da deserto. O se c'è, vengono a lasciare il
1: E qua tutto per temperature, vengono a 8 spenze a Roma, non quanto c'è a 2
4: Hai, also dann der 39 Grad, der proppi fitch cho, der tot den Ore in Uchi se se, sa l'impression che del fond, wenn si giusto morotta, ci va proppi verso 40 Grad, sai.
1: Allora era in avanti tras la carta da ghiaccio, in per vai prova fin già in era in modo più, no? E ci aspetta loro Ots forse sco ultimo mo, ci am five at Ots.
4: Usa a bonura e schon giura mo a Roma. Oggi è il bello di arrivare a Napoli, il biglietto del treno non è un po' postato, perché ci avevano detto, se guardano quanto in avanti ci arrivano a finire il gioco, che ci avevano da fare a Roma, sono un po' di interviste, ci avevano. E loro, già in loro verso Napoli, ci hanno disinviato col treno da 2 ore, e Napoli è per noi tutti i tre forse più speciale, perché c'è in giugno d'era a Napoli. Non se vai non era in andretto c'è spettare da Napoli, perché c'è i da quelli ci dicono, boh, Napoli, una bellezza, una da quelle città, proprio, non c'è chatter una pruna bella roba, belle impressions e altri ci dicono ui Napoli, lascia stare attenzione. Hai, per cui anzi da proprio da wonder coach quegnerà e der levna passata mo in terra trembla in quella regione il più fermo degli ultimi 40 anni che avendo probabile già era ad essere un tema c'è non pigliai in loro su per il report also non è un plan wonder per Napoli
1: e no Fabio di mene loro buon viadi in avanti a votrais prossima fermativa di mene Napoli grazie Fabia bel di buon viadi arrivair
4: grazie a voi ed eri un bel di ciao un tempo
0: Sole, mare e Elter.
1: Ei, appunto, vorrei stare in avanti sul current con i nostri colleghi, con live-take da vacanze per dire così. Filmins, fotografie del viaggio tras l'Italia con un clic su rtr.ch.

0: Kikerisis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
2: Io vado in ronda 3, sotto buon'ora con Daniel Wegger da Cuera. Buongiorno Daniel.
3: Buongiorno Donna Ladina.
2: I tras le prime ronde scosce 9 fus. 8 e 8 alfa vare sovran.
3: Ma c'è una scocciva in avanti.
2: Oggi dovrei essere preciso quelle 8 per arrivare in avanti, per in direzione finale. E quella ci va e ci funziona è Natalia Weber, oggi buon'ora.
4: Buongiorno, Daniel.
3: Buongiorno, Donna Natalia.
2: Non ce l'hai dire, l'anciana ronda 3. Tutti pronti?
4: Mm-hmm.
2: Un, due, tre. Sina Frey è stata per la prima anno campionessa d'Europa il cross country. Giusto, Sina Frey è fin già in una medaglia olimpica in quella disciplina.
3: No.
2: Al Monte Ceneri è in meter sul mar più oggi con la città da Cuera. La Svizzera ha dopo tre anni un'ambasciata il Vaticano. Giusto. Manuela Leimgruber è la chef dell'ambasciata Svizzera il Vaticano. Giusto. Panzanella è un tra tipico della Toscana. Giusto. Tenor recept classic toccan er olives neires in una panzanella.
3: No.
2: Giusto. Al più nuovo album dels Rolling Stones è una dünna in posizione 1 della chart svizzera.
3: No.
2: Mick Jagger ha la stessa nata con l'anterior consigliere federale Pascal Kuspe. Dal consigliere federale a Quiston Guy Parmelet nu als Publers Plätz offiziale per il primo Wurst. Fin alla fine dell'anno dai a mo 5 lunas plainas.
3: Non è ada.
2: Fin alla fine dell'anno dai a mo 5 lunas plainas.
3: No.
4: I sono in 5.
2: Sono mo 5.
3: Oh.
2: Quante vene fat? Undes vene fat.
4: Undes vene fat ma i nu basta. Os 5 corrette appunto scudit. In cina voce in ocer vessens druvo.
2: Cominciamo a bain.
4: I vava cominciò giusto con la prima corretta della Sina Frey, allora due fosse al Monte Ceneri e su 554 metri sul mare e qui era 593 e la Sina Frey ci ha già guadagnato una medaglia olimpica che era del 2020 alla FAT Argent. E allora Sina vende in sé Fitch Baim, già corretta, se si evoca però d'otterciò l'una o l'altra sbagliata, forse guardando in sul splet del Consiglio Federale, Rösti ha fatto quest'anno al Spübge Erskue con 5 e Parmele e Pfister waren 4. Ma appunto, sai de Schwanz, potrei essere tutti in tre metri da Daniel Wegger con questo poi per imperservole.
2: Ah, i mangiar frai dele. Buon, ser Daniel, allora ci vigiaina. Buon e hai, bleib già con far commissions. E non so di insuite del CEO.
3: Qua è il CEO.
2: In buon tempo, sta a mo. Arrivai.
1: Presentada Folk, vostra bottiglia del Vich in la Regione.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perfet nadat. RTR.
1: Nua che la musica e da casa.
2: In 4 minuti le 8.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? La recce dals aderents dall'iniziativa d'alimentaziun diventa pli schiarsa? Il principati de Liechtenstein ha un problem, suente che milis de datas emignides engulades? E Laura, fine 35 grad stati oza cuira, pletsch vegni pli toste nil sid. Ielles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Svizzeres e Svizzers votation il settembre davat l'iniziativa d'alimentazion. Osa quelle pers il sustegn d'organizazions per la protezion dell'ambient. Quai reportan les gazettes de ta media. Greenpeace, Pro Nature e Vier Pfoten, che erano fino alla partita, si distanziavano dall'iniziativa. Che le organizzazioni senza ritratti siano aggrevate che più per els, ha detto l'iniziante Franziska Herren. Da nota media questa ritratti raggiunge tattiche. Per esempio, la Greenpeace ha argomentato se ritrair per qualche terrada per eclitarsi in politica agraria 2030 plus o se progressiva scopusaivel. Il principati da Liechtenstein è diventato un frende di una cyberattacca massiva. Als hacker se si gratteggiade penetrare nel registro di persone con dretti economici. Usci anche il spudiengulava 30.000 copie da date da società, fondazioni e administrazioni fiduciarie. Il registro serve per impedire che persone lavandanese e per combattere la finanziazione del terrorismo. Chi è responsabile per l'attacca è non clear, tenno la chef della regenza del Liechtenstein, Brigitte Haas, na detje finus na gines pretensions de danes, ed en il Darknet na sein les datas erang bech kumparides.
2: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein großes Ziel, und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uscia Brigitte Haas. Oz vuole il principati da Liechtenstein informada nov. Sente che la dichte desiste d'ulteriore attacche in l'Iran, ha il presidente americano Donald Trump annuncia novs discurs con rappresentanz dell'Iran. Quelsto eine valieu oz, ha il dichte borte sese viun la Air Force One, cura che giornalist san volisse vai da pli. Nur gilt die Skorsalieu, quant dich gilt duren, et chike se participesche exakt, a Trump lascia avert. La vista che il conflict tra il Stati Uniti e l'Iran sa qui et escia, a lascia cruda a clara mein il sprech stieli. Il Ministeri dell'Intern del Marocco ha preso di posizione, suente che infatti, fitch grand ombre de migranti e migranti si arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informationsfausse sind les Medien Soziales e Bandes de Kontrabandists sein responsables per l'affluenza di il Maroc. Il Maroc discurre de radont 40.000 Migrants, che duan essa arrivats ils de vos diese Ceuta, e menzionesche indisch un frendes. Autres Ziffres alla Spagna, ca constata 60.000 Migrantes e Migrants ed entant dumbra 72 mortoris. Ed oster il sport, in recce de medaglias per la Svizzera da ier, il Davos di del campionadio europeic de mountainbike in il Tessin, dalles courses cross country. Dalles dones assine frei fac aur, sent calere vigni de campionessa europeica del short track. Per argent e puspeida Alessandra Keller. Trils omens a Fabio Püntener fac bronz. In plia la grigiuna Annino Hutto guadagna aur in la categoria U23. Seconda e terza in diventadas due ulteriore svizzeres Fiona Schibler ad Elina Benoit. Hutra descritt se sentiment suente la victoria uscia.
3: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du nachher das ganze Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas so mega schön. Dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Nusre Stanjist, der Medaille Schweizeres, argenta recalcià Michel Heimberg en seguì en laue da l'aissa de 10 meter als campionatis europeics a Paris. En il finale sull'etta main l'italiana Chiara Pellacani stada pli ferma che Heimberg. La vittoria alla Svizzera d'entant mancantà Clara Main per passa 40 punti. In tutta la donna de 26 anni de l'Agovia già guadagnà durante sia carriera 9 medaglias a campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Oggi si è in prim dec sulle giv. Il sentiment di e la saira si forma l'ora adina de plinivels. Quels portan già la uradi su bainu rizzis. I venti aut, con fine 35 gradi a Cuira, fine 32 gradi in la Surselva e 30-25-30 gradi in l'Engiadina. Demaun esi dec sulle giv e di reste per il plissic. La cialira si mantegna, con fine 35 gradi a Cuira. E della notte sin demaun reste puspe miaivla.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTR.
4: Okay. In nosa curciano vagnu l'ultimiada usce bleres discussions pro no moderatures e moderatures curcieva per decidere clerore la musica prediletta italiana. Oz e mince cas quella de Sergio Guetch versus ot idin quart. Es un ladina scena. Buongiorno. Buongiorno.

0: mia chanzun preferida.
1: Musica italiana, fitch bler plaia me fitch bagn. È un po' scudo mandar che far giantarots. La scelta è proprio fitch gronda, tutegna a ma vaia decidia per Max Pezzali 883. Che ci fa la più gronda impressione è ci el so galdeir pirosa, quel success ci el ves schon marito pibot. Concerts antils più gronds, stadions da Balapea in Italia, tourneas vandei da so. Esser sto a concerts da Max Pezzali e scucciens nis catapultò a navos antil zons 90. Plageirs e emozions del moment, regurdentes per adegna, forsa er un po' malancuneia. Sastank, precis usceia el sto caleda. 883, gli anni.

0: RTR, quai è il sempervert del dì.
1: In Oristan in Italia, oz un da Giulia Cinquetti del 1964, capoltata ante il Center Europeo della Musica per dir uscea con Non ho l'età, a ella guadagnà al Festival de Sanremo scoprim, il ora dopo che si è finis più tardi a Copenhagen era il Eurovision Song Contest per l'Italia. I bot amò, remarciabel per mai, la canzone è da fatta arrivata in les charts della Grande Britannia, in ristada la per 17 e fra questo è uno speciale per qua c'è in Schlager italian il charts della Grande Britannia hai qua ne dai usci su 20 io sei là qua non ho l'età di Giulia Cinquetti.

0: La bella voce di Dean Lewis qua pro RTR con il nulles ottimezza punct. La novità sotto valore con Alexi. Presenza per piacere Alexi.
1: Svizzeras e svizzers votation il settembre davanti l'iniziativa d'alimentazione. Osa quella persa il sostegno d'organizzazioni per la protezione dell'ambiente. Qua rapportano le gazette de ta media. Greenpeace, Pro Natura e Vier Pfoten, che erano finos della partita, si distanziescian dall'iniziativa. Il concern farmaceutico Sandoz ha contagiato anche gli anciani negli Stati Uniti per via di medicamenti generici. In tutto paese il concern svizzero bunman 480 milioni di dollari. In il centro stanno rinfacce da convegni da Vattelsprech Beach Lubides, sin il mercato americano di generica. Sonde refuse vine vantles an facces. Il principati der Liechtenstein è diventato un frende di una cyberattacca massiva. Als hacker se si gratia den gulava 30 mili copie ste dates de societats, fundazions ed administrazions fiduciarias. Oz vole regenze del principati der Liechtenstein da de pli informazions.
2: La meteo.
3: Presentata Nicky Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E dato dal primo muovere verso l'Aipel Grigione, più verso dovevamo dire, vengono le prime nuvole, ci portano qua e là il pluvio, o da fatta temporale. E a grande, mudare garderoba nel stovaino in rotto, i resti in avanti ciot, fin 35 gradi a cuore, fin 32 gradi da in sur selva, e la Valmüsteir oz maximalmente 27 gradi. In sicci più freschin, e se per esempio sulla Mottenalunz scuola, sono 2400 metri sul mar, 20 gradi da in là. Il giro di fin di fine passata a nostro team ci fa il giro d'Italia per vivere davanti alle coulisse per il gardista svizzero, senti il Vaticano, e ci si domanda al gardista Grigion Curdin perché, insomma, c'è stata la motivazione di annunciare per la garda del Papa. Ist la risposta veramente viel klarer.
4: Das muss man sich auch jedes Mal vor Augen halten, was das eigentlich für ein Privileg ist, was wir da machen dürfen. Und das ist schon eine ganz spezielle Aufgabe.
0: Ich möchte aber erst l'ora di incontrare del Chef, al Papa, so da quai quintel amo avanti les nov.
2: RTR. Unique e simpatico.
0: Bella ciò con noi, oggi con noi, un bel indirizzo.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov? En il mes auctovrem persunas da l'estra ad interim in extract del regista penal, schelles volen prende dimora. E las recces del aderents de l'iniziativa d'alimentaziun deventem plis chiarses. Per far fronte alla criminalità organizzata nella regione Moesa, sorpiglia il grigion in mesire che il centunte si trova già da piplidic. Se persone dall'est vogliono prendere dimora in il mesauc, pretende il centunte nov in extract al regista penal. Le mesire per intanto limitate fin la fin di quest'on e vengono allora validate come ne chiesce il centunte. In pli vengono le controlle d'abitanti della regione Moesa involvite pli ferme e nel processo per esaminare le domande per in Lubiancia aggiunta il Cantun. A Furna e nel partenza ad aier sentimenti di un accidente tramite in auto da posta e di una velocipedista. La donna di 32 anni è venuta blessata gravemente, come ne chiesce la polizia cantonale. In elicottero l'hai sgolato in l'ospitale cantonale a Quira. Capitale l'accidente in una storta dreccia, pli streccia e non survesaivla in la parte sotto da Furna. In l'auto da posta n'assacchiattavano nagins passagiers. Svizzeres e Svizzers votescen il settembre davat l'iniziativa d'alimentazion, usa quelle pers il sustegn d'organizzazions per la protezion dell'ambient. Quai rapportan las gazettas de ta media. Greenpeace, Pro Natura e Vier Pfoten, ch'eran finos de la partida, se distanziescian de l'iniziativa. Che las organizzazions sein se retratjes sei a gref de Chepi Perelz, a dic l'iniziante Franziska Herren. De nota media queste retratje rajunts tacticas. Per esempio, la Greenpeace ha argomentato di essere traire per qualche terrada per eclitarsi in una politica agraria 2030 plus o se progressiva scopusaivel. Il concern farmaceutico Sandoz ha contagiato anche le giunces negli Stati Uniti per vide medicamenti generics. In tutto pa il concern svizzero bunumain 480 milioni di dollari. En il centre staten ramfatches de convenies de vatils prets bech lubides sin il marcia american de generica. Sondo refuse vinevant les ramfatches. Les enclegienches na contenien na gin confeste culpa e besegnen per part anc l'approvazion, scrive Sondo.
2: La meteo.
1: Ozesi en prim dec sulle jiv. Il sentiment ciele saira se formen l'uradine de plinivels. Quels portan giai la uradis u bain urizis. I venti aut, cum fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Surselva e 30-25 e 30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Francesna, ich kuci para, vanya giuste ir blers Lyons in Grijun. Al meinte questia no zalzons. No gratulansko prossim, es un le dine schene. Bundi.
4: RTR. Informativ e divertent.

0: Als 3 d'August in die Imetzle sta ein, die spesales Novi uschia in grandius di per far feste d'anniversari. Quai fa oz Silvian Albrecht. Il sta a tavocla vedeli, complisce oz il 30° anniversari. L'ura nostra prossima giubilara sta a scuol, complisce il 45° anniversari oz in nom alla Margherita Ursina Braumüller. Gratulazions ere della, Jan in avant a strada pro Lion, l'astal Uoli Giger, il complice Ozel Zetantavel Complion. Du sonst più vegli is Robert Thomas de Lion, ere del gratulaina pel Zetantidusavel anniversari i Giugian in Beldi de Fest. L'ora la Bernadette Lechmann, il complice Ozel Zetantisavel anniversari e la sta Avella, ere la a Oz Motiv de Far Fest. Gratulazioni a nostri giubilari e a nostri giubilari di Vigine in Bildi de Feste, cumpler torta. Forza oz er in paglacci e spranza a modo più regalins e bleres, bleres visites. In regal, feina e nosa.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch
0: Hai scusi para an oz als 3 d'August weide Blairs anniversari. Schwo wesse ti ande far in regal spontan. Bret osa telefonar per nostra tazza 0800 20 25 30. Is qua pronta promai per ir prossima manch sün posta manca simple manche mul adressa. Sun bebonder ci telefono 0800 20 25 30.

0: Con RTR tras la sta oz als trais de Wurstles novi 14. I dintant anana telefonan in giun per la cupina, nai fa fitch simpel, na trat la sort per questo nuova anciuf als auguris oz i trat cletora al Silvian Albrecht il sta a Tavocla Vedel i cumplisce oz in Rudon Silvian Albrecht il ciuf de no oz la cupina. Happy birthday!
1: La cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: RTR lündeschdi bunura i va fingià in direzione a mezzodì las novi van cinese qua vuol dir c'è pos planet paquetar insieme ma roba i dir de bureau ora
1: bel e qui scoia te
0: grazie ma bu mia bunura cominciare in
1: papizia appunto ti podava già lavorare co ci desfrasch
0: e grazie os planet esuri tem de surdar ai quas vai da os bunura de approccia
1: frice creava lo se po girare su ier
0: E vedi, tu sei qua con la sciocchina, oggi, bel. Natalia Weber, vai dodì, è qua per ir con voi in direzione a mezzodì. Natalia, ci aspetta.
1: I do darci un'altra da guadagnare qualcosa. Scusi, ci stu er esser per un lundesdì, oggi, dopo da guadagnare due biglietti per il teatro Liber, c'è nom 1799 Revolte e la Cadì, il teatro a lui a Mustè. Ed ecco due biglietti per la presentazione del 15 agosto, così una sanda. Quindi sono X biglietti, che sono biglietti in la prima lingua.
0: Olà.
1: Also proprio il top biglietti.
0: La svezza tot.
1: La svezza tot, la odesgiure er tut.
0: Grandios. Belle.
1: Ah, allora già in
0: estate italiana sarà era molto tema.
1: Precis, già in piedi, non c'è già in sotto un lo, ci restrente rotter concente per una marca fitch concente. Non dici da c'è enge, ma non c'è già in lo, se vuoi mettere a vent, c'è quei d'odre ciò che c'è in cicciatore, c'è c'è non c'è già in e allora già in era in a Venezia con il nostro profilo.
0: Bella.
1: Non si fa in video.
0: Non c'è proprio Italia totale. Il punto c'è cosa speciale dove siamo al Cranom. Per questo non abbiamo visto appunto il premio. Ci si può guadagnare.
1: Ah, facciamo cool. Allora, è pigliato questo pacchetto con prodotti italiani pigliato in reia.
0: Grandioso. C'è c'è non pigliato in reia c'è musica italiana.
1: Ed una.
0: Grandioso questo. O mes nom la Nina Scena. La mia piacere è già con questa lunedì nostra compagnia. Sta bene, efficiente la

0: Hi, con musica svizzera de Niklas es attento les 9:30. E speres che vas dia una bella festa nazionale, una agreabla fin d'efna. E c'è sa parons per questa prima efna della vostra. Il microfono per voi, sua Natalia Weber. Buondì!
1: La Stadt al Radio.

Klassikers ordels ans se sente. Nus giants der ciò in viedi. Als Taliems quals em per marcas de tradizion, sia quei illa moda, ter mangiatives o ter autos, ed una de quistas marcas tradizionelas indicesce nos lütscher ciò del di. Rots doque de guadagnir un bon de 10 francs plus un paquet cum buntets Taliemes, per guadagnir, stai sus esser prons in var 5 minuts e naturelmanch gizzer les uraglies.

0: Gabriella de Cats Eye nos gens invidi.
1: Che chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: In nua essens ots, nos essens ed un lö, ci vende scritto sci.
3: Quest leo è de pli che mo fiat. Quest leo stat per eleganza royala. Qua in conoscens er la vecchia signora.
0: Ci es questa vecchia signora e... Di nuander deriva il Fiat. 0800 225 30 il numero di telefono per partecipare. Nus provainzi nota con la prima proposta. Erter Natalia, buondì, ci sei il telefono?
4: Buondì, qui è Loredana Felix e Sus.
0: Dona Loredana, c'è Kraila, in noi essens in gir?
4: Essens a Torino.
0: Essens a Torino. Fiat di mena tenorella da Torino, ha? Mm-hmm. E la vecchia signora ci potesse essere?
4: Non ho idea.
0: E posso dire ad ella, il club de Balapé, Juventus Turin, ci viene ernum no, la vecchia signora. E con qui, è la assolutamente al corretto club.
4: Super!
0: Cordiale, gratulazione, dona Loredana!
4: Grazie, grazie,
0: figlio! E la già una volta stata a Torino?
4: No!
0: Fisco è però in lui ci interessa della?
4: Per cena l'Italia è una bella!
0: Questo c'è! E giusto questo è un motivo di più per ir in otto zar questa città? Forse col museo di Fiat, ha? Super! Dona Loredana, okay. Nostra metà in sfiggio con gente del pacchetto, ella resta in corte al telefono che può spigliare su l'adresse e per tutti gli altri auditori va qui da me in una nuova ronda.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: E lo scegliere musicalmente ergiste in Italia, già in evento con Zucchero.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavischai musica live in l'emissiun u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

E non sai che ci va a vos, ma ed è semplicemente ad una pelgilina che c'è ute del Teddy Swims Breakup in Reverse, la single attuale da del. El is er vid il planiser sia prossima tournea e el venger in Svizzera. Quei in mercoledì als 24 de marz 2027 a Turic al Hallenstadion. Des bevende di doque da comprere bigliets per quis concert. In casa c'è vu su lais erir quei do bigliets a partir de 70 francs, exact 69,70 per un biglietto per stare in la sela paiai sus 90 francs e allora va qui in su fin a 220 francs vuol dire in sé per mince borse un po' qualcosa se vai sveglia allora si rende qui giurischen da dire a lire e guardare live a Teddy Swims scudit in marzo l'ancivain e sarà un mercoledì ma giura possibile per l'uno l'utter non sono seins, forse lo e poi dire una lotter, che c'è Adele ins dish, nempi, hello. In 5 minuti, les dish.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. En il mes auctovren persunas da l'ester ad interim in extract al register penal, schelles volen prende dimora. E las recces del aderens dall'iniziativa d'alimentazion diventen plis chiarses. Per far fronte alla criminalità organizzata in la region Moesa, surpi il grigion in mesire che il centun Tessin dovre già da pi plidic. Se persone dall'este volen prendere dimora in il mesauc, pretende il centun de nov in extract dal registro penal. La mesire è per intant limitata fin la fin de quest'on e vegna l'ura validata come ne chiesce il centun. In pli vengono le controlle d'abitanti della regione Moese involvite pli ferm e il processo per esaminare le domande per inalubienza aggiunte il cantun. A Furne in il partenza ad Ayer sentimenti in accidente entro in auto da posta ed in velocipedista. La donna de 30 Susonza è venuta blessata greve main come ne chiesce la polizia cantunale. In elicottero l'hai sgulato in l'ospitale centunale a Quira. Capitai l'accidente in una storta più stretta e non sorvesaivla in la parte sotto furna. In l'auto de posta ne si chiattavan negins passagiers. Svizzeres e svizzeres votescen il settembre davat l'iniziativa d'alimentazione, usa quella pers il sustain d'organizzazione per la protezione dell'ambiente. Quai rapportan las gazettas de ta media. Greenpeace, Pro Natura e Fia Pfoten, che eran finos della partida, ne volen bec s'exprima davat l'iniziativa. Che les organizzazions vains retratjas sei a greif de cepi per els, a dic l'inizianta Franziska Herren. Te nota media questa retratja rajuns tacticas. Per esempio, la Greenpeace ha argomentato se ritraer per qualche organizzazione veia se focussare sin la politica agraria 2030+. Il concern farmaceutico Sandoz ha contagiato anche gli incesi negli Stati Uniti per vide medicamenti generics. In tutto paga il concern svizzero buonamente 480 milioni di dollari. In il centro staten rinfaces da convenias da vatils prets pec lubides sen il marcia american de generica. Sondo refuse vinevant les rinfaces, les entle jienches na contenien na gin confes de culpa e besegnen per part anc l'approvazion, scrive Sondo.
2: La meteo.
1: Ozzesi in prim dec sulle jiv, il sentiment di e la saira sa forman l'uradine de plinivels. Quels porten Chaela uradi subai nurizis. I vent chaud cun fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Sorselva e 30-25-30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Efna Nova, protagonist Nova. Nossa serie de steht Cetaidle, la scena va in la prossima runda. Il primo dì è scaduto quel dì in un cevuso è stato in giovinir. Ci ci può qui, Stefna, fare proposte di musica. Noi sono dins l'ora giusta in pochi minuti. La prima volta la voce di qualcun, voi sono da cetirare ci ci qui. Per usare il microfono, Natalia Weber, ci vi un buon dì.

0: Musica italiana Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Una session lunedì e vos is vos di predilet. Ma forse c'è il 20 e ci puoi melder con cui ce l'ho cominciato l'uno l'otter o c'è lì semplicemente già bel. Spero che mi dice che c'è un bel e un mezzodì.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: C'è musica Thailand, quelle persone ci fem es vese musica, qui es la domanda centrale della nostra rubrica da steht, c'è Thailand la scena. Tips de musica, analogs, authentics et anti-algoritmos. Nov efna, nov protagonist. Ed ossa naturalmente la domanda, ci pudes el co-esser?
2: Me kennt me wahrscheinlich von Festivals, aus dem Radio oder aus dem Internet. Ich glaube, ich mache irgendwie so Indie-Pop.
0: Ma lnuv.bx qualche Indie-Pop, ma Musica in Dialekt kun Potenzial. L'artista nus cercheins is nempe una delles steiles Novas adüna pü e pü kleres al ciel della musica svizzera. Cici des? Questa vusch? Nu tradinse enche, nisus a saver de mem, ma una roba vainse già volia saver però, nempe c'è cenzun funziona ad una per una festa.
2: Ho il Gefühl, der best party song ist wahrscheinlich Party Rock Anthem. Yes, for LMAFO. Yes, sir.

0: Party Rock Anthem de LMFAO, musica del 2011 e musica che non sono forse successo ben scotter RTR, ma musica che il nostro protagonista c'è titola la scena o Giavijo e ci destinor el proprio una delle canzoni che si può aduna tadler per fare festa. Ciccia el es appunto quei udissus da memco de queste ures.
1: C'è titola la scena.

0: Ah, il Giova Fonci di una nuova musica, Giovanotti con Alfa. Buon vento, ed è circa le 10 mezz.
1: Il Challenge.
2: Presentato al Teatro Liber, 1799, Revolta e l'HD. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè, tettervalz.ch.
0: Nossa agenda è oggi vede, ma non sono biglietti per regalare. Per la presentazione del teatro al Liber 1799, Revolta e l'HD a Mustè. Dunque, usa biglietti da guadagnare, qui per la sera del 15 agosto, così una sanda, ed è per qualcuno di voi che usa due biglietti per proprio grandiose piazze, nempe piazze in prima linea. Tu c'è già voi stai sfer per questi biglietti e sdere un telefono a me al 0800 20 25 30. Biglietti per il Teatro Liber del 15 agosto a Mustè. In prima linea potete sentire 0800 20 25 30.

0: Ils Beatles con Help e dels bigliets quals sun da vent. Man esser mema trists da mem da quei enche notte la possibilitet da quei danier, duas da quals bigliets steis di mine da mem da ciò esser sin nossas undas.
1: Il Gelender.
2: Presentato al Teatro Liber 1799 Revolta e la Cadì. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè. Dentervals.ch.

0: Conchvunsch tres lundesdi ens mezzdi. Ens mezzdi quella zona des Rumäntsches, se la deins un sguard, già una volta vers la fin de qui Stefna. La, da quell'ora a Sent, in Sande, un eveniment pels amis de cultura. Pel 20° jubileum della Grotta de Cultura a Sent, da qui una vernissage de due exposizioni dedicata all'artist Gian-André Albertini. Tiet la vernissage da quell'ora un aparo ed un concert de Bossa Nova e l'organizzazione Nicola Deichmann dice qui cosa dell'exposizione.
1: La Grotta da Cultura è stata fondata nel 2006 e uno dei promotori e iniziatori di questa società da cultura è proprio stato Gian-André Albertini. Lui è malavita morto nel 2013 e vossa festeggiana in settembre va in chance dalla Grotta della Cultura e per cui va a pensare che i fosse bene organizzare un'esposizione da sia ovras e era artista e ha fatto portraits e era oggetti figurativi. Allora questa è l'occasione, è proprio questo jubileum da 20 anni della Grotta della Cultura.
0: E l'artista Gian-André Albertini sei appunto era in gesto un artista tutto fatto speciale.
1: Ha fatto lavori multifarias, portraits, scritti e combinazione da portraits e da scritti. Ha fatto sculture in line, ha lavorato insieme con altri artisti, Pio Turic ed era in il Centro Grigion. Alle conosciute con Blair Exposition a Sameden e a Turic, ha fatto in sua vita e è cresciuto a Samorezen, ma ha vissuto il suo ultimo sonno, l'ultima metà della sua vita a Sent.
0: Ed appunto, spero la vernissage da quell'ora in un concert da Bossa Nova, che sieve la vernissage con musicisti indigeni.
1: Qual è una gruppa che ha nome Cebo? Qual è una gruppa da quattro musicisti da scuola e da Sent? El suonano tocs da jazz con un'influenza brasiliana, o quart un Brasil jazz. Noi speriamo da bella ora perché ci hanno planizzato da su un palco provvisorio sul Bulla Filiana con il musicist che suonano su questo palco sul Bull e per cui speriamo che non va in buon'ora quel 8 agosto.
0: Questo non è mince che stiamo un figlio buon plan. La vernissage e la Grotta de Cultura dell'exposizione con le opere di Gian-André Albertini a Sent. In Sanda ci vengono l'evenimento, comincia la sera alle 5 di buon divertimento.

0: Romantik, Therese Lündisch, eins mit die Kula Fabian Luves, Edel Mark Sway. Hemmingslos Liebe. In 2 Minuten ist er Dejenzles Undisch.
1: RTR Impuls.
0: Della musica svizzera giants nus usa d'arciò in Italia. RTR fa estate italiana ed usce suoner il impuls dedicios alle vacanze in Italia. Oz con un impuls scritto e prelet del Jauer David Spindler.
2: Ma n'aut vu quai propi serius? Ir in Italia durant la sta? Scha quai es una buona idea se poi se domandar si se tavella custaglians ci riven durant la sta anti las chasas ci aun pronu. Es vengen pronu ant las montagnas per vicini utegnen ora la sta a chasa. Ma ir in Italia atter co durant la sta ad una, jent. Trara nütz, quai ci des art nossa optica schon sta da primavera per se scialder su una prima iada d'olinvien e vetzer l'Italia al mar, in flur. Onir a moneada avant l'invierna chat in October per exempel, qua es grandius. Personal manch preferisce a la primavera, l'Italia in flur, e qua vaglia erpas indigens, qua es total chater. Tots ha una mo energia ed ergust in cun riva scoiast. E la contrada es miravliusa conto qua ci des in flur, cia durant la sta es brune sec. Per mai es il ura mezza sta, Erschas indigens non mettessen mai un pe ant il mare ciaminen intorno mo cu la jacca da daunas. Al mar, al gust del sal, al vent con savurs maritimes, la llum con contrasts ferms e l'esser sulvadi del mar. Erscha quais completamente alciatas con la contrada montagnarda pronu esi all'istess. I sundo ai pols, al mar e las montagnas. Giusto per quai s'assumagni. E per quai dovriau ad d'una d'erciau mia stata liauna, sci des da primavera.
1: Impuls.

Del 2023 cantava Selena Gomez in Cella is già bud der ciò single. Del 2025 alla loro marito sia om Beni Blanco. Quals festas in già bud di de nozze als 27 de settembre va veni marito. In 4 minuti is alles undes. Zivelas novitets gianzus der ciò sin viedi. Direzione Italia in una delle fitch belle città ci dispero fitch turistiche. O se turistiche ci sono da fatte da pagare per ir a guardir. Mosse vas giure in ucenus giants e shana l'ora vas osa da restir l'endervi. Finte le novità tocca per vostre uraglie so sentia musica rumencia, musica del 2024, la donna con in parasit.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas indisch, io sono Alexi Beseglia e quai dati de nov. En il mes auctovre in persones da l'estera d'interim in extract del registre penal, schelles volen prende dimora. Ed il sprech sen Schweizer

0: s'ha reduzit leva mein il fenadur. Per far fronte alla criminalità organizzata in la regione Moesa, sorpì il grigiun in mesire che il centun Tessin dover giata pi plidic. Se persone dall'est volen prendere dimora nel mesauc, pretende il centun de nov in extract al registro penal. La mesire per intanto limitata, fin la fin de quest'on, e vegna l'ura validata, come ne chiesce il centun. In pli vengono le controlle d'abitanti della regione Moesa involvite pli ferm e nel processo per esaminare le domande per in Lubienza a giunti il centun. La chirurgia in Svizzera è riducita le vette il fenadur, quai come ne chiesce l'Ufficio federale di statistica. Trant rauta sein il spritz del traffic aviatic se sbassats, scuera per diesel e benzin. Per vide le svendite speciale seien era le vestiadire dils chelzers custa da main. De l'autra vata ed a augments del spritz de la para hotelleria da ieli de schiauda per prendersi in auto e ter il car sharing. En l'exterior, ils incendis de Gwaut en la regione della capitale greca Aten nen ang bec sot controlla. Baien ein ils vents la chassuenta, cumpria con le fin demna, dentant sa il combat contra ils feus vinevant privlus, di il servetsch civil grec. Il privel d'incendis de Gwaut sei a fitch out. Tenor rapports de medias en cient de chiases vinides destruides dels feus. Ed en la regione sein circa 10.000 hectares terren brigiades, et indumbrables animals de nitze selvadi seien crapats. La Cuba e sia populazione in ulteriore giada senza forza elettrica. La panna la notte passata per tutti l'intera insula, come ne chiesce l'interpresa statale responsabile per il provvedimento energia. La Cuba patesce de piccincions di una greve crisi economica. Per vide l'infrastruttura antiquada e memie poc carburant, dati a dine puspe interruptions della forza elettrica completas u parziales. Dapi il genè e la situazione gang peggiorata, sente che gli americani han decidi in embargo dieli contra l'insula.
1: La meteo.
0: Oggi si è in prim dec sulle jiv. Il sentimesti e le saire sa fomen l'uradina de plinivels. Quels porten chaila uradis uba in urizis. I vent chaut con fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Surselva e 35 e 30 gradi in l'Engiadina.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Estate italiana, o sea, che non ter RTR questa steht, vuol dire nus portains l'Italia ter vus, respektive meins, nus gens con vus in Italia. Till la prossima mezz'ora, gens in una citet con massa chanils, punts, maschres e bgera romantica. Mio nom Natalia Weber, bec vos stais in nostra compagnia.
3: La stat al radio.
2: Ens che fains vedi, doc per un po' musica. Oh.

0: Ma allora fainza viedi e qui a Venezia. Mia collega Prisca Bigliel è stata a Venezia e ha offerto la visita a Louis Bischoff Urigun Telavin. Ella è di professione architetta d'interiors e scenograf e vive a Venezia da spè 5 anni.
1: Perciò ci sono qui, veramente per vita, per vita altså per vita l'amore, veramente.
2: Amore?
1: Precis, fitch cliché, altså e mia partinara Laura ha fatto qui avanti, non so, forse 10 anni, un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e la scuola sta appicciata in questa città, ella ha studiato a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus e di resta a Piccià e loro vanno in un'impresa a conoscere in Svizzera, creia, in Svizzera e io ho cominciato un po', allora aveva un certo tempo aveva un po' viaggi tanto a Basilea, esteva a Basilea in quel tempo tanto a Basel e in Venezia e quasi io sono avanti finché Laura signor Speranza e tu tenia di decidere vieni tu o vieni e aveva scuola voglia di avere forse un mio mente da Basilea, di finire un certo tempo là e di avere in Reintkog una nuova avventura. Cioè.
0: E qui ci va appunto come so scuperin a Somidon, a Svenzudia. Laura è in Sprenza e da Oz è Louis Bischoff e sei partenari e genitori di due fans.
1: Preziz, noi abbiamo due fans, uno il grande Camille, 4,5 e va alla scuola materna qua a Venezia. E la piccina Alberta è 1,5, also abbiamo due, also ben boff, in August, e la va qua al nido, preziz.
2: Hai qua scobab, senza usare in quella rola da pendulà dentro Svizzera, a Venezia, lui ha due fonze e pins, un'altra magari è, e le strette.
1: Ma chiaro, è stata una periodo intensiva, con due fonze, con il di, mince di, con essere, lavorare con l'agio in bureau, con viaggiare via in an, con avere ci sa avere lavoro, non massa bler lavoro, avere la relazione funziona, c'è qua avanti tras blers genitors con ufans juvens, precisi di un certa sbalanciata al mincedì, precisi.
0: E poi c'è questo spagat, 30 famiglie e lavoro, guarda ora, naturalmente, erano c'è scuola questa vivere, scuola famiglia in una città, scuola Venezia, quella di insieme, enzles, undece mezzo.

0: Es undes ed es nov sün undes rumäntjes. Si va per lös romantics, lures Venezia es giurischem süssom la lista. Ma cu es quinsama da viver in uschene cité di nu ci so der millis e millis e millis de turists. Tut flott managia Luis Bischoff ci vive e lavora a Venezia. Al manco al dit a mia collega Prisca Biliel ci podia fer la visita ad Ellen's Court.
1: Als Tourist noch oben, dann eine große Rolle in meinem CD. Con questo tu hast ferm la possibilità di fare dei saggi in programma. I clair cerce schwies, i lös, i uraris. In giusto tu non hast quel combatto, quell'inscontro, hai forse stress, ma ir là l'inscontro col turista che al Mincedino non è qua, appunto neanche se presente.
0: Ecco c'è il Mincedino di Luis Bischoff Guardora, scubab de famiglia e anti architect d'interiors con studio a Venezia, qui al raccontò giù dal traghetto, quella barca ci circolesce a Venezia con passagiers ed con autos.
1: Guarda qui io sarei passata per noi. Non c'è niente questo canale, se c'è con la barca in giro viene da quella puntora.
2: Qua quella parte di Venezia, no?
1: Questo è il castello.
2: Dai esce ai differenti quartieri che hanno loro differenti tempere? C'è questo, per esempio, tipico del castello?
1: Ma il castello è un ufficio comunale. Alzo il castello è l'ospedale da Vavarte, qui a Cellavarte. E qui c'è un grande luogo, star, piuttosto quieto. Non ho visto,
2: ma per abitare in Prenaiva, là
1: per abitare è super qui. Non sta efficiente.
2: Voi circolate, appunto, sta è il quartiere Castello. Il buop va.
1: Era Castello qua a scuola.
2: A scuola, ma la poppa va il nido.
1: Va a Corso Duro.
2: È la vicinanza del studio.
1: Preciso.
2: Allora, quasi.
1: È piglia della con mai a lavoro, veramente. Qua ci deve essere un efficiente qua da avere un po' di tempo con la buon'ora. Ci non si sbe piglia e si mette a scegliere. In per sé noi siamo una mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto buon'ora.
2: A qua funziona in senso a base, ma se col tram, ma come si sbe col vaporetto spera c'è una bellezza culissa, c'è un'ora gratis che noi siamo in spera svi, la piazza San Marco, il palazzo.
1: Il locale, preciso.
2: Sono disin se vi desce una culissa?
1: Sì, qua è un normale. E per me mi c'è tanto mesere massa idyllica tutto. A me manca mi c'è tanto la il slus dritz, il slus e venire a cercare questo grai, anche mi c'è di il slus in città curioso, il slus architettonico curioso in città bada qui di restituzione forse ne ha dal ciotero o del merda o questo sono altri che manca un po' a Venezia, ci deve tutto
2: una carta postale
1: idillica un po', preciso.
0: In Venezia è meno idillica, se vuoi sapere cosa dire ci può andare più da Venezia e appunto a Venezia ci non è tutto tenore la carta postale. Allora potete sostenere il profilo quale è già usato su rtr.ca per tenere e riuscire potete essere fisico già in restare in avanti in queste zone e tenere il profilo allora questa sera la 6:30. Fotografie da Venezia, del resto è da cedere online.

0: Ils diabolics sind les Unders e Mates. Cicero de Nov so Alexi Baselja.
1: Per far fronte alla criminalità organizzata in la regione Moesa, pretende il centun de Nov in extratto al registro penale se persone dall'est vogliono prendere dimora. La misura è per intanto limitata fin alla fine di quest'anno e viene allora validata, come ne chiede il centun. La chirurgia in Svizzera è riduzita alle vette il fenedur, quei come ne chiede l'Ufficio federale di statistica. Tra l'altro, sono il prezzo del traffico aviatico sbassato, scuola per diesel e benzina. Dall'altra parte, da aumento del prezzo della parahotelleria, da ieri di Schiaudà, per prendersi in auto e tra il car sharing. Il incendio di Gauta nella regione della capitale greca, Aten, non è ben sotto controllo. Baina in il svenz la chassuente, compria con la findemna, tentanza sa il combat contro il sfio svinevant privlus di il servetch civil grec.
0: La meteo. Il seve mezzdì e la saira, da quell'ora di una delle nuvole un po' più grosse e quelle sport in qualcosa enorme solitari, ne per l'una l'otter guat de pluvge. De mem is allora erso vent sulla liv e però tutte in ora giun erder ciò o scena vent ci pureste vanter blech. Tots dos dis vengo però der ciò a dir temperaturas fic ciodas, quei 30 rotarer per vir il favuagn, a cui ravain da fine 35 gros e l'engedina a spole grir sunt temperaturas maximilas de 30-25 e 30 gros.
2: Vias e traffic.
0: E allora stagnesce anche il traffico, qui sull'autostrada A3, Strenta Reichenau e Rotebrunna in direzione sud, qui per vida memma bger traffic.

RTR als Trais de Vost era Rotz, doque der cio un di con temperaturas de stete, cuira essens as allora erge borda cio rivost als 30 garos. E l'ora si deso si ciot, l'ora si dino un po' la domanda, boh, c'è vuol ein satz mangir, de gentir o de china? E personel meins, è ser mangir ter 35 gros in fondue. Ma è se cio quid obgers de vus, cio si deso mema ciot, non è m'insegnencia propi fam. E dort, oggi è l'ora il Dì Mondiale dell'Anguria, della melone d'ova, e per me è così il frutto del stedo. Scelsevo a mezz'dì in il bagno verde, o per un picnic, con sei la bugia, o a scussalata, forse in combinazione con feta. Melone d'ova va a dune del stedo, che ci disciut. Ma con melone d'ova si può in sé fare in cibgerda più, che semplicemente la mangiare in scheibges o quederins. E per ridere quede a penso, oggi vengo in cerca di varianti un po' più spezielles. Cucis podes mangir questa melone d'ova. La prima combinazione c'è a te è fitch interessante, questa è quella con speck. Also in sé, also simple mangiat in fascher als deutsch de melone con speck, mettetirs un po' in basilicum e l'ora metters sul grill per un paio minuti. E l'ora so questa combinazione del speck brasso, salò, con la melone duccia. Tuna per me fitch interessante. L'ora per tu quel c'è un uscino no air fryer, also una fritteuse da daier ciot, quel c'è per il seguente. Tagliare la melone in scheibces grosses, marinerela con sosa de soia, flecz de chili e genc e l'ora ter 160 gros in la fritteuse da daier ciot e l'ora doque ero c'è un po' quel ciosa asiatic con un po' in salò, un po' in scharf, non tu non erna mil. E scuterz l'orange, piuttosto c'è una variante un po' per l'olio, pizza de melone d'ova. Na, senza mozzarella, senza salam, semplicemente una scheibce de melone, l'ora garnirela con yogurt e pomme, also freies, ampas o cicce vos aiz gugent, guarda ora bene, es una simple alternativa de melone, e poi in ser propi metter no scu dessert, schizo giasts. Buon appetit!

In 7 minuti le 12, Anna Selina Quinter surpiglia allora col magazzin de mezzodì. Mio nome è Natalia Weber, noi siamo su dienst le 12 e mezzo, ciao, ciao, buon appetito!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Al jendis dis suenter in fin di amna da fiasta che stade ina ca fac ne gins cui tausels pumpiers el grijun grazie al schemon de fiuc absolut.
2: Aber ich speziell aus der Kirche hier, was ich schon in so Mai, also ich soll gerade auch nicht so im Bio. Aber ich auch zu den Papi, ein Schieber in Wittlander.
1: Quindi John Tenner, il comandante dels pompiers sur Sassiala, che noi vengono accompagnati durante le festività del primo d'Ust. In Grecia si presenta tutto in altro, ma lei è uno che i pompiers hanno combattere contro le flamme degli incendi d'Aul. Ad El Canton Grigion fa in proxim pass il combatt contro la criminalità organizzata. Da più di scopo proxim, al microfono è Anna Selina Quinter in Bimiezdi. Per far fronte alla criminalità organizzata della regione Moesa, sorprende il canton Grigion in una misura che il canton Tessin trova già da più di 10. Se persone di exterior vogliono prendere di

0: e già las dude gemets.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Irische is a temp per las gratulaziuns da RTR per vus al microfon Natalia Weber. Nus weins surfnie gratulaziuns in scrit, ma joinche a vuonda plaza per tot quels. Ci vil ingratulir spontan. Irische pudeins a uasa gratulir al jubilar Silvan Albrecht de Tavo. El festaggia sia 30-ivel anniversari. E nus gratulain con quists pleitsa del. Car Silvan, nus gratulain e gevejain a ti mo il miglier sin tes 30 ans. Bia plager, cletch, ventire e sanedat. Fai in tec pli pacific et in grand viva sin tai. Car salits da tia intira famiglia con zun da tis figliolas Emma ed Amalia Valentina. Nus a te lains, Freiwild con Rivalen und Rebellen.

Pel 45 evel de Margarita Ursina Braumiller de Schuol venster lo a mia mia ciara bella in giardina. Strada Lion festaggia Uli Giger si è zatentevel, per elis ne scritt quistco. Car Uli, sentiu si è tontavel di de nascenza, gratulain a ti cordial main e gevijain buona sanedat, bia plager con to quai che fas, clec e tut bien pil nief on de vita. Possentes gevis ir in vigur, invidi da fiasta gevisna te ils cavens. Gratulove in musical manch naturel manch erinche al Uli Giger e quei quels Kastelrotter spazzen e Geburtstagsgrüße.

Salüts d'anniversari dels Kastelrutter Spatzen pel Uli Giger de Strada Lion, ci festaggi il 70° anniversari. A Lion es er Robert Thomas ci festaggi anniversari, questi è 72° ed es ne scritt qui scopperel. Car Robert, cordiale gratulazione sintiuna talezzi. Nos tuts per terciain biavi de tai. Nos giavijain a ti bia forza vina von. Tia sora Pinche Selda e famiglia. Con il classiker d'anniversari potenza gratulare al giubilare Robert Thomas, Stevie Wonder e Happy Birthday!

Stevie Wonder, happy birthday per il giubilar Robert Thomas de Lionci festaggi il 72° anniversari. La Bernadette Lehmann, ursina manch de Vella, festaggia si il 76° anniversari in la Casa San Martin a Trun. La squadra della Casa San Martin ha scritto a nus per gratulir. Ils concussedents, il personal e la maina casa della Casa San Martin giavischen alla giubilare buona sanedat contentienche tot bien pil avenir e bia bialas ures tirnus giavischen in a biala fiasta de natalezi. E nus podens tedler il cormische dau de vela con ina pincia melodia.

Il cor mi schedau de vella con ina pincia melodia, un piccin regal per imbellir l'anniversari de Bernadette Lehmann, ci festaggi il 76° anniversari. In 6 minuti is a luna, le lingias de telefon sono a partir de dosa avviertas con Turin Mainz Ernos Contact per scriver via WhatsApp. Se avessi sgugente gratulier, devi un telefono al 0800-2530 o se volessi semplicemente gratulier senza giovis de musica, scrivi un WhatsApp al 079-200-7007.

0: piacere.
1: Resta in ascolto Laura Pausini, ed es giusta l'una al telefon, es Vendelinka Jochen de Giuvaulta. Buonasera.
2: Buonasera Natalia.
1: E rozzo al duas gratulazions.
2: Sì.
1: E ci vem quales gratulazions?
2: Quei va a due lì da Roberto Thomas. Via Bauli, herzliche Gratulation zum Geburtstag, alles Gute, gute Gesundheit und bleib so wie du bist. Caro Bert, Tobien 72, diviso Tobien, buonas Nadal, stai scottieri, fai vinavonto vinars, saliz Vendelina.
1: E per i due giubilari, il cor viril Ligia Grigia con il pur souverain. Grazie del telefono, Sir Vendelina, bel 7:30.
2: Siamo giunti a me, ciao
1: grazie
2: Natalia.
1: Grazie,
2: va bene.

Nus vainzu dia il pur suveran cento del cor viril Ligia Grigia. Nos regal per Roberta Thomas pel 72 evel e pel 70 evel de Uli Giger. Per Uli Giger, ok, allora era incedo una gratulazione in scritt via WhatsApp. Car Uli, nos giuvijain a ti mo il meglier sintu se tontavel di d'anniversari. Nos allegrain da festiva oz cuntai. Sin vinavon bials e legers moments cuntai. En grazie al fech per tot che ti fas adina per nus. Tia famiglia, Cecilia, Erwin, Robert, Evelyn, Bastian e ties biadies, Aileen e Jael.

0: E la prossima gratulazione vien us da Hilda Czarner. Buonasera, donna Hilda.
1: Buonasera, Natalia. Ja, io le gratulare alla Mirta Arpagol, a Camastral, che è una società alla città delle Mugliense là, e di usare la tutto bien a buona sanidad, con la consumo di tante carri sono.
0: Cento del Cordils Laris, grazie per il telefono, donna Hilda, belze per mezzodì.
1: Grazie.
0: Adiam.

Il cor dils laris fontaunas clar resunnen per la Mirta Camastral ci festaggi il 76° anniversari. La prossima gratulazione ci recò sur nia via WhatsApp es per un giubilar col nom Adolf. Depü nu seia, ma son giura che il giubilar so precis cia quist splets son drizzus ad el. Car Adolf, sunt tu 76 avel di de nascenze gratulain e giavijain tot mo il bien. Nus giavijain a ti in bidi de fiasta tocam plitart sin in viva. Quai giavijin a ti tes beatis de flont cun bab e mumma. E l'ora giain sence in Engedina per la prossima gratulazione. Per nostra cera nona de Malugia, Cati Moder, per il 69°, tutto il buon per tia anniversari. Nos vains fich cucenda te. Ties Thomas e Fadri

0: Andrea Berg.
1: Houston, ich habe ein Problem.
0: Con Hello Houston, lunedì in quarter RTR. Cocino ha scritto una gratulazione e qui è Simonetta Carlbert. Ella scrive: SF Gein, festivesce Alfons Carlbert ozio 88 avel anniversari. Da tutto cor gratulesce a ti, tia quinada Simonetta.

0: Patrick Nuo con Beautiful Ideas. Sto lunedì in quart, gratulazioni sono capito un giunes. O se ci desbe in cede tre la buscia ci ci guadagna oz. Il bons per ir a fare il bagno al bon in giardina. E la giubilare ci sa po allegre da quiz bons e scatti moder da malogia. Giovigens, bger plagiar e buona ricreazione.
1: RTL, las gratulazioni.
0: E dice di Eperoz, mio nome Natalia Weber, ste bain e ste pacific.
2: Il suente mesdì, tal RTL.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: The weather, too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra lettura di musica.

vus al puls de la musica. Dals improvent, sur il hit, fin per la scovrida. RTR, usciveria scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: L'affera antunna subvenzions illegales della posta vegn puspea a facentach la drecira, sventer il naufragi del deal d'investurs, l'UEFA schmanaccia alla FIFA con ina denuncia. Da pli di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il caso d'un scandal dell'auto da posta dove puspe venir trecta avant trecira l'oncavigne, quai conferma la trecira penale economica a Berna. Per vide subvenzions cheren venides retratias illegalmein, ston set anteriurs comembers del cader della posta cum pareich avant trecira. In termin exact, ne sei anc bec fixa o schia la drecira. Il cas ervni avant drecira, per cuoc als inculpats, beven fac recurs contra la disposizion penale del uffici de federal de polizia al 2024. L'affera ervni de scoverta al 2012, sino quai veva la posta a stui paiar en avos 205 milions francs a confederazion centuns a Vishnankas. En Grecia continuesce al combat contro le flammes, ils incendis de Gwaut en il vest della capitale Athen ne seien anc adinebich sot controlla, rapporten medias grecas. Ils pompiers se concentreschen in moment sin duas fronts. Ina se chatta en la region da Agios Nikotario, l'autra en il nordvest della citat Megara. Il vent sei bei Cessa in Zig, les Aktions de Stizar seien pro Wienewand privoluses, adel privel d'incendis de Gwaut Wienewand fitch grond, kommunicesche la Protektion Zivila. Der in der Kollision der dus Helikopters de Stizar la Dumenja eren morts im Pilotes es Assistent. Gia l'emne passada eren treis Pompiers venits per la vita. En il conflict trander als Stadis Uniz all'Iran dati signals contradictoris da wart discurs Pusseivels. Il president Donald Trump veva annuncia chi aia oz de novo mein lieu tractatives. Details na el bec numna. L'Iran renviesce questa annuncia. Il moment de vegne bec negozia con il Stadis Uniz a dici impedader del Ministeri dell'Exterior iranais. Discurs dete però con l'Oman. Le tirs già persuenter coche la via de Hormuz,

0: puspei vegnir averta cumplettamein. La streccia maritima è centrale per il transport d'eli internazional. La Federazione de Ballapè Europeica, UEFA, augmenta al squitch sin il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Sventer il naufragi del deal d'investurs, schmanaccia la UEFA ad Infantino cun pass giuridics. Scoqua cal Telegraph alla Financial Times rapporten, alla UEFA avertì Infantino de distruir il material che stat en connex cun ses plans de vender parts della FIFA ad investurs privats. Quest scriver saie i all'investur Joshua Kushner il gender de Donald Trump che ves gida giugar in rolla centrale ai fer il projekt. In conferma ufficiale ne dati il moment ang bitch.
1: La meteo.
0: Il settimane di è magari nivels più spesso, c'è il lato di Uritis e di Racciades, quattro temperature di 30, 25 a 35 gradi. Domani è l'ora per grande parte bella, al settimane di potessi proprio spedare Uritis locali.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
2: Il settimane di del RTR.
1: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat de Basilea annuncia una eruption de legionellas. Una persona è morta, pliras sacciaten en l'ospital. L'Iran rinviesce trattativas con els Stadis Units. Dopo di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Basilea empliras persunas infectadas cun legionellas. Ina persona saia entant morta, 25 ulterioras einstüvenir hospitalisadas. 9 de quellas saim vinavant en l'ospital, 7 einstüvenir tractadas in la stazion intensiva, quai comunicesce al Departament de Sanedat de Basilea. Las infecziuns saim sortot venidas registradas a Kleinbasel. En il focus statten noch les autoritats durchs de spredentar gewingen faches ir kun aua. Och de diers implants controlats ein surpassales verluchs de limita. Dus implants in intechte din biro ein contenir el tip de legionelles que seien privilusis per ils humans. Quest implants seien venits prendits ort funktion al vendere di. Il caso intorno al scandalo dell'auto de posta dove può venire trattato avant trecciera l'Onkevin, quai conferma la trecciera penale d'economia a Berna. Provide subvenzions che erano venite retrattes illegalmein, ston 7 anteriors commembers de cader della posta cum pareich avant trecciera. In termin exact ne saie anc bec fixa o sciela trecciera. Il cas era venuto avanti tre cire per quanto gli inculpati avevano fatto ricorso contro la disposizione penale dell'Ufficio federale di polizia al 2024. L'affera era venuta scoperta al 2018, sino a cui aveva la posta, stui pagare e ne vos 205 milioni di francs a Confederazione, Centuns e Vishnankas. En il conflict tranter als Stadis Units l'Iran dati signals contradictoris de wart discurs Pusseivels. Il president Donald Trump veva annuncia chi ai orts de novo mein lieu tractatives. Details na el bec numna. L'Iran rinviesce questa annuncia. Il moment ne vegna bec negozia con il Stadis Units a dicin pedader del Ministeri dell'Exterior iranais. Discurs detie però con l'Oman, la tirs giae persuenter coccole via de Hormuz, posse puspe venir averta completa main. La strecce maritima è centrale per il transport dieli internazional. La Federazione de Balapè de Wales retira se sostegn per la rielección de Gianni Infantino, sco president de la FIFA. Infantino vuol de novo mein candidat l'autoron per una ulteriore periode d'uffici. Wales reagisce con quais in il plan de Infantino de vender in a part del drets commerciales de la FIFA ad investors privats ca fac naufragi. Con quel, ves la FIFA vuole incassar fin 4,2 miliardi dollars. Suenter resistenza e il plan veni frenato.

0: Na, veils che dicesse mancanzas della direzione, la procedura, la comunicazione e il giudizi. Infantino aia pers lur confidenza. L'UEFA a CONCACAF vevantenor Reuters declara che las agen negine confidenza pli en sia direzione.
1: La meteo.
0: Als wetter mesdia magari nivels pli spes, cia elada tiurizis ad aratiadas, quitter temperaturas de 30-25 a 35 grads. De maunde si lura pagonda parte bel, als wetter mesdia potessi propo spedar urizis locals.
1: Vias e traffic.
0: Si in l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino stagna il traffic tranter Rechenau e Rottenbrunnen, ad in direzione Sargans dati colonnas tranter Rottenbrunnen e Panadoz e tranter Maiaville e Sargans. Si in omagdus trajekt e si da quintar con 10 minutes de pli temp.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR.
3: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

0: Il sit da stat per tai. Per mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: Simplemein.

in Bell in Desdì, cun LTL.

0: Las novitats der RTR.
1: La città di Basilea annuncia una eruzione di legionelles. Una persona è morta, pliras sacciatan en l'ospital. A center il cas da Ceuta, l'Unione Europea che vuole rinforzare ses confins exteriors. De pli de quals temas ad Laura, dati ossen las novitats de las quater. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Basilea sono più persone infectate con legionelles. Una persona è intanto morta, 25 ulteriori sono state ospitalizzate, 9 di quelle sono vinevante all'ospital, 7 sono state trattate in la stazione intensiva. Qua comunicisce il Departamento della Sanità di Basilea. Le infezioni sono soprattutto registrate a Klein Basel. En il focus staten noch les autoritats durchs de Sfredentag wegen faches ihr kun aua. Ocide, die es implants kontrollats, ein surpassales valurste limita. Dus implants sind in techte din büro ein kontenie el tip de legionelles, que sein privilusis per ils humans. Quest implants sein venits prendits otro ort funktion al venderdi. Sender l'arrivada in Fulas de Migrants a Ceuta in Spagna pretende la Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, in una risposta europeica comunabla. I confins exteriors stoppen venir rinforzati vinavant als punkt ortwart sensibels. En inscriver alla Regenza Spagnola, nomna von der Leyen in una sorveglianza più regolosa, erce necessari er barrieras fisicas. La protezione dels confins exteriors della UE sia una responsabilità europeica comunabla. Suender che 10.000 persone del Maroc erano arrivate a Ceuta, vevan plirs stadis della UE pretendit excluder la Spagna del spazio de Schengen. De maun se gusseien els ministers dell'intern della UE davart al tema. Becchmo l'Europa è al Stadis Uniti nel momento confrontato con incendi de Guaut. En il Stadi de Washington han 3 incendi entant destrui pass assistent chases ad ulteriurs bajets, quai adice la burgamestra della città de Spokane. Blessats u morts ne sein finusse becchvenits annunziats. Ils incendi senton la città dell'ost del Stadi de Washington eren rots ora avant in 15 dies per rajuns ang becchen conoscentes. Entant en quel se drasazin in a surfaccia da passa 32 km quadrat. Millis de persunas en venides evacuades. En il conflict tranter els Stadis Units al Iran dati signals contradictoris de vart discurs pusseivels. Il president Donald Trump veva annunzia che aia oz de novo manlieu tractatives. Details na el bitch numna. L'Iran renviesce questa annunzia. Il moment ne venne bitch negozia con il Stadis Units a dicimpedader del Ministeri dell'Exterior iranais.
0: La meteo.
1: Il suo mesdì magari nivels più spese c'è la dati urizis ed arracciades, quai tra temperature di 30, 25 a 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino stagna al traffic tra Rechenau e Rottenbrunnen, ed in direzione Sargans dati colonnas tra Rottenbrunnen e Panadoz e tra Maiavilla e Sargans. Sin omadus trajekt e si de quintar con 10 minuti de pli temp.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo di RTR. Conscubrides.

Konzert ins Hitz der Stadt per Bus. RTL ins Hitz der Stadt.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Al venerdì sera è divenuto gris, ventus e blech, qua giù in certe parti del grigion conseguenze. A Charles, per esempio, ne ho calavoia e per cui è venuta serata, a cui dopo venerdì suenter mezzdì. E in altro luogo, per il giuri divenne fin. In vi a nou is istauen tun al video del president de Vishnonke de Jon Markus Bär alas petitionarias din initiativa pel Dene Blut. Il stun al microfon per vus ai Anna Selina Quinter. La via e la val Stjarl è già per la seconda ga serrada in tei furcurt temps, quei per vide boves. Al motivo in temporals intensivs, canca giunau las boves denter Sanjon a Stjarl. Livia Cadof rapporta.
2: Da pil venerdì su intermezzo di Vargau, ai la via e la val Stjarl puspai serrada. In tot seggen gest ciun boves venidas a val, tot in tot 10 millicubics material. Qua confermau il manader tecnic della Vishnonka de Schuol, Josh per Alexander Felix, in Viers RTR.
3: Venerdì intorno un pack di volas 5, si è formato in temporal, fitch local, ma è fitch ferm, sur la parte centrale della Val Stjarl, e quella lascia io tanto blerau a mobilizzare una pruna materiale in differenti svasti laterali.
2: Per vedere le bovas era la lieut bloccata e la val e quasi zun dentro due bovas. Persone blessate ed Anton Budau. Le persone che erano avviate con auto e a pai hanno in savur libera con rumiles vias con backers. Tutina è la via actual ma in un serata con zun in due slogan se ci veniu giubia material. Actual ma in un svitles lavurs da rumida. Felix Quinter da savi arver la via puspa la fin de quell'anno. E già la seconda gada che la via è bloccata per vidi na bova.
3: In Marcos di Passà era in temporal fitch ferm, ma quel era erderce local e stazionar, ma anche la parte vers dal nord della val e la parte centrale ci pertocca ossa. Questa ada in venerdì quella non aveva l'ultima ada in giunts problems, la non è in giunau.
2: Con la situazione diventa critica e la val, sco in quai cas con urezis, dati in sistema d'allarme con barrieras, declara Felix.
3: Il sistema d'allarmazione reagisce o ben manualmente, non può fare le barrieras o mettere a dire gli ums che avvertiscono le persone che transiscono sulla via da Stjarl. Però quel sistema è ercogliato con un servizio della Meteo Suisse che procura no, un avvertimento che forma una cella da temporal stazionare intensiva.
2: Con questo servizio sappiamo che evitare che da più lieut hai da viati e laval durante il tempo critic, d'anton da più masire sta protezione se vesse nel sbuffa.
3: Misure di protezione supplementare se non potevano fare in giugno, perché c'è quell'incesso di queste leggi di boda è molto grande e la quantità di materiale che è pronta per venire dalla fuori è molto grande che non arriva a fare nulla. No, come in scuola è di usare, di accettare che quando ci dà temporali fermi e locali, che ci dà boda e ci dà costi e blera lavoro per rumir su.
2: Il Slovres an pia ina gada ple da rumi las vias e la vals Charl.
1: Livia Cadova rapportau da vart la situazione suentals urezis e las boves e la vals Charl. Anus midein a Jon, la denuncia penale del presidente comunal Markus Bär in conto al comite de petizion che leva possibilità da seve pagar bar de perca e la vishnonca a Jut Maisa. Las registrazions de video durant la surdada de la petizion al fevrer vergau han bo violau la legge penale, sco la procura pubblica ha confirmau sin demanda det RTR. Martina Gaudenz culs details.
4: In chat a favre ha una surdada da petizione a Lyon procurau per ondas alle medie svizzeres. Filmins sin quels quinsvese il president comunal Markus Bär, che se vilenta an fac la ronda. Bär veve denunziau il comité de petizione per ve filmau el zupau ed è per ve termes ils videos alle medie. La procura pubblica arva denton nigina inquisizione penale incontr

0: il comité de petizion. E meunchi il concret suspect deve fac in delict. La procura pubblica conclude che il discorso è di bosta aus privats. A scuola scrive Vinevon en la disposizione corrispondente, vedi il presidente comunale de Lyon, Marcus Beer, cinciau in direzione della Camera, c'è chi sappi supponer seu consentiment. E dat ne gins gestitz, il scurs surpren il meun public. Las partides an entefer ils proxims gis a una possibla dat de fare curs.
1: A concuete las novitats svizzeras. Al misteri entuorn las vacas malsaunas en Svizzera ai schlidiaus Corinna Schmidt.
2: La regiun è un virus exotic che vien soprattutto avanti in l'Africa, l'Asia e l'Australia. Quai conferma l'Institut per Virologia ed Immunologia anvers l'Agentura de Novitats Kisten STA. Or davant veva l'Institut per la Sanedat d'Animals in Germania conferma al virus. Quai suenter ch'el veva intercurri pliras provas de cas en la Germania del Sit. Las vaccias pertucciadas han fevra a la fuira. A vaccias de lac datan plin avant de main lac. Il virus vegna da vin avant de muschins. C'è dimensiun che quel ha, ne tenor las autoritats anc bec clair. En la citat de Basilea en pliras personas infectadas cun legionelles. Una persona sei morta, 25 ulteriores ein stüvenir hospitalisades, 7 de quelles ein stüvenir tractades in la stazione intensiva. Quai comunicesce al Departement de Sanedat de Basilea. Les infecziuns seien sortot venides registrades a Klein Basel. En il focus statten noch les autoritats durs de schverdentar, che venien facies ir cun aua. Oggi de 10 implants controllati hanno surpassato il limite. 2 implants in intestine di un bureau hanno contenuto il tipo di legionelle che sono privilegiate per gli umani. Questi implants sono venuti prenditi a funzione il venerdì. La banca svizzera UBS stoppa jarche stis de tot en tot 145 milioni di dollari in il Stadis Uniz, quai provide sorveglianza manglusa de lavada de denes suspectus. La sorveglianza americana responsabile ha decis oz in gestit civil de 125 milioni di dollari in contra l'unità della UBS, quai sei al piaut gesti, kins ai in sicuro proclama per vide violazions in contra l'uscenumna Bank Secrecy Act. Il medem di eich la sorveglianza della borsa americana decis in gesti separa de 20 milioni di dollari in contra l'UBS. Omes duas autoritats rinfaccian alla banca de becce weich annuncia a duras transactions suspectuses.
1: A conquera stein egli exterior, suenter l'arrivada en fuoles de migrants a Ceuta en Spagna, pretende la presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ina risposta europeca comunabla.
2: Ils confins exteriors stoppien venir rinforzats vin avant als punkts ort wart sensibels. En inscriver a la regenza spagnola nomne von der Leyen in a sorveglianza pli rigorosa a scho necessari er barrieras fisicas. La protezione dels confins exteriors de la UE saia in a responsabilitat europeica comunabla. Suenter che 10 milioni di persone del Marocco erano arrivate a Ceuta, aveva plirs stadis della UE pretendit excludere la Spagna dal spazio di Schengen. De maun so gusseien als ministers della UE davart al tema. En il conflict trante als Stadis Uniz all'Iran dati signals contradictoris davart discurs possibles. Il president Donald Trump aveva annunciato che aia oz de novo mein leo tractatives. Details na el bitch num na. L'Iran rambiesce questa annuncia. Al moment ne vegna bitch negozia con il Stadis Uniz adicin pedader del Ministere dell'Exterior iranais. Discurs detje però con l'Oman, la tirs giae persuenter coca la via de Hormuz posse puspevenir averta complete main. La strecce maritima è centrale per il transport di ele internazional.
3: RTL, il magazzino della Saira.
1: Tocan 31 grads ai da Watts el Cantun Grigiuna de Cobo Itzeneus nu che un pau pi frescht, per exempel en ina Halla de Glatsch. Al EHC San Murezia ai Nief, chef de sport, den Tom Buina faccia non un conoscente per club, Gianmarco Trivella surpren, che è trenader assistent. El mette poi insieme l'equipa, quel che se gignanc a sci sempel.
4: grundsätzlich setzt man auf den eigenen Nachwuchs und tut die Stück für Stück einbauen. Und es ist ja sowieso schwer, zum Spieler in den Gedeihen holen oder einen neuen Spieler holen. Das ist das grosse Problem, das wir hier in der Region haben.
1: Der Plidedel und die Sonne in quei Magazin. Ein Primereinse schiedet er rinfrescht questa sera.
3: La Meteo.
2: Questa sera es ich Adina Puspeda quintar con Orizis e Draciades. De maun es ich l'ora pagonda part bel. Al suo entremes di potesse pro Puspeda Orizis locals. A quaiter temperaturas de 25 fin 35 grads.
3: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A13 in direzione Sargans, dati colonne tranta Rottenbrunnen e Panadoz, jede quintar con 10 minuti de pli temp.
1: Varga Vegnons a Gianmarco Trivella, giugau pel EHC Son Murezzi. A quasi sentire carriera de hockey ha il presentato alla squadra de tradizione engiadinese. Sente la fine della sua carriera, Sil Glatsch ha il surpriu differenz posts. Spel Glatsch, sco per esempio sco trenader, sente la stadium Vergada sco trenader assistent a di Piquella, il os è un chef de sport. Roman Dobler rapporta.
5: Con 13-14 giorni, Gianmarco Trivella ha cominciato a giocare hockey per i juniors dell'EHC Samurezzan. E Samurezzan è il giocatore della stata fedele durante quasi tutta la sua carriera. Fino all'età di 36 giorni, al sette giocatore dell'EHC Samurezzan gioca per sua squadra.
4: Io ho viel vom Club ricevuto e voglio anche etwas zurückgeben. Und darum habe ich das so mit dem Club zusammen so entschieden.
5: Dossier carriera attiva è Gianmarco Trivella resta pro l'EHC Samurezzan. E la surtut diversi posti sco trenader. Da un tarantal però er fatto una possa, fin la stagione passata. Lure il tornà sul banc des trenaders ed esni trenader assistent ad Andreas Kutz-Schneeberger. C'è il surpiglio sera mo al post sco chef de sport della squadra d'era Parel Clair. I scia is la via taunter staff de trenaders e il chef de sport de l'EHC Samurezzan a mo più quarta.
4: Da sind wir immer in menge Kontakt gsi und het können seine Wünsche äußern und alles. Aber es ist sowieso schwer, zum Spieler in den Gedeihen holen oder einen neuen Spieler holen. Das ist das grosse Problem, das wir haben hier in der Region.
5: Da nuf mette Gianmarco Trivella in Sembel la squadra de l'EHC Samurezzan. All'istes momento era mo il trenader assistent della squadra ci ho al campionato in seconda liga.
4: Grundsätzlich setzt man auf den eigenen Nachwuchs und tut die Stück für Stück einbauen und der Rest ergibt sich, wenn mal einer da würde schaffen oder ein Jahr, was woanders hergeht, aber grundsätzlich ist schon, dass man die Jungen einbaut, das ist so.
5: Al pool, al bacil, da juaders in Engiadina es nempe limita. Tot las squadras della regione on con agen juaders. Speras juens, ies rutinats, es i clair ci se pice magari porta, pro juaders ci venien or dall'agen a partizion da juniors, i ci on actual manch inclurater.
4: Das Kader ist eigentlich zusammengestellt, so wie es ist, mit vielen Jungen und... Alles andere sind wir noch in Abklärung und wird man sehen, ob noch Spieler dazukommen oder nicht.
5: Le squadras della seconda liga sono erder già in os sul glatsch. Per elles, al trenament da sta, cus trenament sul glatsch comenzà schon avant duas drei semnes.
1: Roman Dobler, der wacht al nief chef de sport del EHC, Son Murezzi, Gianmarco Trivella, in Tegvai und Togen kalla proxima stadion de hockey, la seconda Lidia Anciaiva, quello en dus Mainz, la fin settembre.

A co fossi stau per oz dal magazin de questa sera, quel a tot nossas historias en flash godina ella reiz in rtr.ch. Corinna Schmed ha preparau a presentau vus las novitats, Selina Kistel è stata responsabel pels contents, a miu nom è Anna Selina Quinter. Adio, resta l'ogni momento in vostra compagnia ad accompagnare il vino von tra la sera con quella Shakira con Waka Waka.

0: Alliendigis seras in undas Ramontschas sventri in ulterior di de Caliras. A forse can se ci devus a naziaula ca junda di a sanudan sa neus, per sa sferdantaintec, propi streng de sanudan a impolac giu ca sanudaus a sanudaus. Pli rasuras? Na, per fin, dis. Da pli de del udis ancau. Avon la sis, miu nome è Anna Selina Quinter, de Vigilina Biala Sera.
1: Danus per vus.

0: uschia d'una la stad de RTR.
1: In Sils neua elaua freuda a fa bon spela mar, nien in bogne viert, nien in lag de montagna, quei sauda è tot ter la stad. A sonu da, quei gens sez in sia fegi bien pel cirp, ma Matteo sinaga avon, sonu da, bomo, per ures, per minutes, bomo in entir di, ma bain ciun conta ciun ures. A quei sur 160 kilometers, senza pausa. Ja, exakt quei, a al Polak Bartlomiej Kubowski fac. Ciun in prova sei durvau, ados esi girteau edel de senudasco in prem kirschion, insomma, atras la mar orientala senza interruptions. Perché quei girtegi a el bo astiau dormi durant quei temps, ni tuca en la barca ca accompignau el sin su viadi adel record e pervenius reinconosciius, cul steve a la riva senza canseci gidi el ortlaua. Quei che neanche stau a si sempel sco in video de se è arrivada muossa. Adosso domandais forse di a quel che stau con me ja, son di a essa domandada, nutrimen al pare survenu entras in fest special nou de la barca. Con Silviadi a tras la mar a iom de 39 e fa di anzi prina buona causa e la nomnada men rimnau de nes per a fons che combatten in contra il cancer ad a rimnau con Silviadi en tot 110 mili francs. Sper mettersi quei nief record. E mince cas, meritau lesio di, nicht verdient ed enton la proxima la canzun de Michelle Matthias Reim.

0: time high. Al Nico Santos con All a Time High. A quel caffè si intermina nuda l'agenda.
1: Il Städtli Fest a Lyon. L'incontro della sua selva. Trant divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisus era RTR con la microlotta e dine progide per pitchen e grum. Il Städtli Fest. Il 7. Dodge de Wust a Lyon.

to be. Musica che accompagna Pacific vedena la sera Jack Johnson con Upside Down. Jendi Gisels treis duast a la causa infantino a e oz daude discuta. Covai vin von, vegn al chef della FIFA Gianni Infantino a spiccia giù, sciavergà quella grande crisi, ignorare la critica, ni forse vegn il gettutin a ser tre. Ni vegnel forse per fin sfurzaus de ser tre speculaziuns a speculaziuns, ci sa. Ma ton è clar, el squitch quel crescia, suenter siu naufragi del deal d'investurs, schmenaccia l'UEFA cun pass juridics, a schan el Telegraph alla Financial Times reportau. L'UEFA agi avertiu Infantino de boscia sveni als muossaments per el plan de vender parts della FIFA ad investurs privats. Avitir a Wales, schon prima Federazione de Ballapoi comunicau che els sostegnen bo in reelezion dat Infantino della elezion ca adie liuc lauteron el Maroc. Ade dat autres Federazions dati actualment chonches il mainz alles medias che sevessen suanda a Wales ad annuncia al madem. Al squetsch sin am Infantino quel crescia ad increscer, alla svusch sin contra il chef della FIFA vignene pi a pi da daul. RTL, RTL, a Puls, dal Sport.

0: in the stars de the Rolling Stones. Italianità totala dati capovus en court suenter les sis.
1: Sole, mare e elter.
0: Nus meinen dus mercaus a Venezia ad Napoli cu nos acțiun speciala estate italiana. A proveni già un pau en comun dati os per vosses ureies musica italiana ina del 2021 a zvarda Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade. In massa ciaus so solo che la vita italianitat per vosses ureies. Budi la sera!

0: special a Roveredo. Suenter quei vevi dau grondas discussiuns davart gli agi del cantun. La Procura Pubblica Grischuna instradescha bui in inquisizion penale contro las persunas che han filmau il president comunal da Lyon, Marcus Behr, per la surdada di una petizion. I seggi bustau in discurs privat, essent e la casa comunale in presiencia da doc tocca 9 persunas. E plinavon, agi Behr per part e discureu direct alla Camera, quel che insappi validasch co consentiment concludent. Ascia, dati negin castic per las petizionarias per vi pubblicau il video. La petizion pretendeva da vinavon possibilità da pagare per cadis a Lyon en bar, en stal da mi dato da moda elettronica. Se Marcus Behr fa recorso contro quella decisione è un buon conoscente. E l'Engia di Navassa resta la Val Charles Sarada ad interim d'enter San Lyon a Charles. Pliras bovas erano in zanora giù venderdi svergau ad ascia la via Sarada per tutto il traffic. Pliras persunas erano bloccadas e la Val Charles quellas alla Vishneunca saviu evacua. La Val Charles era già stata serata la mesiamma e la GF già vergata e lu per via da pliras bovas che bloccavan via Zasendas. La GF già sera era la Val Puspegnida aviarta. In Svizzera grassesce il nuovo virus per le vacche. Sco quei che l'Istituto per Virologia ed Immunologia conferma, si tratta di un virus exotic, Simbu, che è attivo soprattutto in Africa, l'Asia e l'Australia. Vacche malseunas datan ludamens lach, fan febbre e diarrea. Il virus viene trasmesso da muscins ed è news identificato nella Tiara Tudescia. Le dimensioni della derasazione della malsogna e non buon conoscentes. Si lunch il tema spil moment, io già vis leun in abiala sirada.
1: Alienge di sera, dus vergau la sis, c'hai ven quest sera tra vussi maisa, forse una buona pasta, spaghetti Napoli, una pizza napoletana, se vus trovais vitiran la dreccia atmosfera, lu esses el drecci liuc. Nu se formain en curt, numnada mena Napoli, launeu che nies team che de viadi per la estate italiana ai 600 ozots, la devosa fermada da lur viadi. Bica vus presentais la sera in nostra compagnia. Mio nome è Anna Selina Quinter, una buona sera a voi.
2: RTL

0: Puntino, ina merenda per las ureias a scide di quedatica per vus la sera sin undas remonches si meins durant l'estate italiana. Nostras redacturs gain da viadi atras l'Italia, Fabia Cadov, Marcus Petendi e Stefan Dobler. S'annunzien cun in pign podcast quotidian cun lur avventuras del di. Oz anis messim vaia en lurita vosa destinazion sil viadi tras l'Italia a quai a Napoli. Anustatlein, ci chiandere quinta.
1: Benvenuti al puntino numero 6. Id es al Trais de Wost e questo è il take numero 2. Noi proviamo in Gianea e l'ora della massa chat qui sulla terrazza. C'è il handy a sera io, per cui qui è moneada, variante numero 2. Noi siamo a Napoli, der nos 2 di e mezzo a Roma. E vengono liberi, vanno visto più o meno tutti di noi, ma la sera per ir a China, der un grandioso ristorante Stefano Mosano. Come
2: la
1: il nome?
2: Trattoria al teatro.
1: Prezzis.
3: E teatro va in menù là. Teatro era sul programma, sul menù. Ma pur pros deserts.
2: Pur pros deserts, qua va era. Non è posta normal. China, tüstut, spaghetti.
3: Amatriciana.
2: Amatriciana, scocitucche. Nudo in tutte le salte in bocca alla romana. Ci dera. Scopaices.
1: Scopaices.
3: Mi hanno mangiato 2 di spaghetti. E tutte le possibili variazioni.
2: E spera il ristorante un po' lurdo, non sa mai se era una donna, ci citea di una gente un po', se sono tutti 5 giorni, se verranno la tenere. E non fanno uno stinco, il Cesar ci ha fatto quella via là. E quella patrona, no, qua non è la patrona.
1: Se mi ne vedi uno, c'è un po' via là.
2: Preciso.
1: Trevi un po' di vape.
3: Controllavi un po', ma non si deve andare ora.
2: Finché non leen la carta del deserto. Se allora il cameriere ha detto per quale è lei la responsabile. E ha mostrato sulla donna?
1: Ah, e qual era la mamma del patrono? Sono in mans familiars?
2: Io non so, mi penso che questa sarà già stata.
3: Sono decine di più 7 generazioni in quel ristorante. E ella è crescita, ma un giorno si viene.
2: Ja, klar schon. In manchen Casen ist Ellen genau gekommen, zu erklären, al Desert oder als Desert. Und er ist ein bisschen über 5. Mm-hmm. Und hier war uno spettacolo, scusi, quella declarante.
1: Quella quella quintacola con la persuasion, la quinta al primo Desert, qua era.
2: Mille foglie.
1: E Stefano ha finito di va bene. Se non so neanche di scuola in avanti, è più il quale. Aspetta!
2: Aspetta, amore! Aspetta, sono gli altri! Che anche quelli sono un spettacolo!
1: Ed è loro proprio in avanti, grandiosi, c'è Pesciuncio, quella venduta, quel deserto. E loro vanno tutti, tra i tiramisù e mille foglie.
2: Preciso, eh? E la propria declarasco ce la fa il tiramisù, quella declara quasi il mezzo recept della maize. C'è il primo client che ti attacca lì in caffè, ma quel caffè può essere tebi, e allora lascia la posta.
3: Tra i dis,
2: ci sono leggerissimi, non come gli altri che fanno, al suo proprio mincia dettaglio.
3: Ah, nacque in highlight di Roma.
1: E loro vanno a domandare c'è per un alcohol c'è qua
2: è? Là, in avion, ah?
1: Qua è?
3: Per bas, svolel.
1: Ma loro vanno a domandare c'è alcohol c'è dentro in quello in deserto. Loro dicono ma questo non sa più che c'è a nome.
3: Zambione, crema zambione.
2: Zabaione
1: e quel liqueur.
2: Quando era vino.
1: Tribo.
2: Io non so, in mince caso ne ho domandato come vino santo, quel ci si conosce.
1: È duro un buon schlucchino per provare, loro provano a provare, loro domandano ma io lì, alla fine erano 10 euro di più sul quinto.
3: E lo sapevo scovendo.
1: Lo sapevo scovendo.
3: E noi siamo credenti, sento.
2: Ma
3: è duro buono.
2: Sento. Scozza, è schnere
3: credenza.
1: Oggi si arriva a Napoli e è una copcia, è giuro, è una copcia semplicemente l'adresse o l'email del hotel. E la data al managgiunto del taxi.
3: Ma ne visi, va di 7 minuti, forse vedo tutto in taxi con tutto il nostro bagaglio.
1: E loro lì, qua costa 20 euro. Loro è lì, passato in un hotel, ci aveva non conosco. Stefano dice, ma questo è ben nostro. Loro ha detto, con plena confidenza, no, qua è su un'altra. E loro ha frenato forse 2-3 metri davanti al hotel, qua costa 20 euro. E l'hanno der in giun hotel?
2: No, per vicidere al Corso Garibaldi e no, non la Piazza Garibaldi.
1: Ah. Il nostro hotel era quel che fa una vis al primissimo sulla Piazza Garibaldi e qua era giusto per la stazione veramente. L'Urelina va col taxi e ha detto, ma allora fai una 25, oh? E non per il fare un scherzo. E allora vanno a fare per vedere mai un po' in verde per il taxi. Ma è giusto lì veramente in un buon... In un flow con questa napoletana.
2: Ma sai, sto con un certo charme, esatto, con un certo charme. Non gli sembra mai, ma con questo 25, no, no. Vai in fine io là. Ma per vicino a ciò sti tuarner e con le svalise tot, fai in 25. E io te l'ho dato, vai in cilore, ma no, no, vai in 25. Ma non è questo un scherzo, no, no.
3: Ma a me pareva già...
1: La tratta non sarà o la bussaccia e non deve narsi. E questo è un talento che c'è qui è...
3: Ma io ho già cominciato con il signor del treno. E allora stavo là, mince 30 metri da un'altra persona che già vino a dire per essere in taxi. Questa è una coordinazione stata già là, non sai quante persone si involvate, dato quando vengono in giro più l'andrò a russer d'elso. Almeno si fa per comando e si cammina da voi. Lì stesso, colpe a.
2: Hai, ma lì stesso, io sono dire che c'è il signor da quella stazione, sono la prima impressione da questa città, da Napoli. La viva, e desdadata, e des tutto il teatro, che ci sono a Bologna o Roma, e hanno detto a Crai, dieci anni, hanno detto a Crai, c'è Napoli, ma plagia.
1: E tu hai detto, qui si parla un po' così in un altro continente, e qua è altro, c'è quella siassina stretta e tutto. Io guardo già ora un po' povero, posso dire, ma in modo, mi sentivo subito bene qua, ed è proprio... La lingua ci dice altro, sbada ferma, also voi siete in una posizione che non inclinate più tutto, o vos vis-à-vis non inclinate più a voce bene. E noi siamo nella prima pizzeria e qua era, e dice a Simone, poi tu rifici a pers, ma con locker la meglio pizza ce n'è in tutta la mia vita, qua era proprio un spettacolo, più niente. Tu qua con quarta con la pizza, qua ero c'è fino.
3: Marcus c'è... dice questo so già circa per l'avancia alla volta.
2: Marcus coderla quella pizza.
1: Grandius, proprio è quella prima pizza di questi anni, sono contento di aspettare fin questa qua.
2: Hai fatto buona, ma, also proprio fin, scusa tu dici. Io ne ero domandato allora alla patrona là, ma c'è o credo che c'è la pizza da Napoli a quell'Urgross o quel... Allora le dico, no, cioè qua non è buono. C'è cioè, fa un'escia, cioè qua è la retta pizza da Napoli, con un ur, also proprio nulla c'è tacco, qua c'è il creaci fosse.
1: E il front proprio finisce, e là, qua è un ristorante, c'è l'om, lavora, vede il fornin, la figlia ha il service, la mamma vede la cassa, e tutti parevano c'è il paffic, per sai e c'è il pascheroff.
2: Hai il primo forse un po' male a me, hai, vedi?
1: Ma si vedeva questo ufficio cordiale qua. E allora, con ci domandasse tu, prima hai fatto mille complimenti per la pizza.
2: E invece è funzione.
1: E con ci domandasse tu, ti puoi filmare, domani per te contribuzione, ma allora hanno cominciato a guidare, gli uscire, ma... Sbrita sotto il ristorante. A domani, Stefano!
2: Come ti chiami? Stefano! A domani! Ci vediamo domani!
3: Ah. E forse vuoi un dettaglio della pizzeria? Ci svezza i vecchi di affare da famiglia, cioè qua vivono quasi niente là. La vesce della pendita su usura il fornino di pizza per suare.
2: Non era qua Bedeco?
3: No, qua era giro. Also,
1: forse una curiosa idea. Ecco, quella non è una
3: cosa. Ma
2: io la creccio questa.
1: L'alcime. L'alcime
3: della picciata, sì.
1: E lui, il signor di quel ristorante, fa per pensare: ok, provo su qui, a dirmo per un pertunz. Visto un. Era un pizzaiolo su una vespa, ci aveva già una anche il tele. Questa sarebbe la mia interpretazione.
3: Ella era pronta da risposte al quintaire in pruna e la serba d'oro c'è quel conflitto nord-sud dell'Italia.
1: E lei ha detto clarinet, ella non è italiana.
3: Ella è napoletana. Quella ha detto in per votes e ha detto che ci ho fatto domande dell'Italia, quintaire dell'Italia e dove c'è però in Napoli, in Uceosun, dall'Italia di Scorrivel, de Celts. Ah. Also, proprio c'è quella identità napoletana, sabato da ora. E, hai, na, è spannend, io spresci vai in avanti, c'è, per c'è la storia che vai in avanti.
2: Ed era interessante, also proprio, in Osavezzo, siamo a Donu, su un grattacielo grande il portrait di Diego Armando Maradona. E da questo dai a cui è mille, è da questo portrait. Cioè, qua c'è noi non si vede, la città è tappezzata con portrait di Maradona. Proprio un di aua qui.
1: Banners a Napoli, proprio...
2: Ah, c'è una mo' impressionante.
3: C'è qui enorme interessante, c'è una... Hai che ci si può ammirare o c'è ferma di una persona, cioè ci sa che ci hanno fatto baselges, nominadas da voelle, e tutti quanti, also, questo è molto interessante.
1: Noi abbiamo discusso sul viaggio, finché abbiamo parlato di quella fascinazione, ma io ho c'è vets, c'è la città o ardora, in cui è forse un po' più bene. Qui c'è già un grandissimo comune, c'è tutto c'è stretto e piccolo, e c'è quel grande palco che Maradona ha dato a questo Napoli, o quell'importanza, o quell'identità. River in Clea rossa finge un po' più bene in Craia. Se non ci percide su c'è...
3: Forse è dato quel momento su c'è... E non ci sgudogna, e non ci si è svisso, e io credo che c'è un punto.
1: Ci si sforzeremo di menzionare che c'è un terra trembol qui, in il primo agosto, intorno alle 8 sere, e qua è il più fermo terra trembol, dopo 40 anni, spara. Non ci non avessero letto qua, non avessero da bada. Also qui il treno era perfetto. In giù non ha ditta, also quando pesatino erano scelte.
3: Non venne da un viso scebler, però non sbada proprio ninguote da quella.
2: I sabati c'è la città polzesca, qua i sabati. E forse sul tunze dal diario qui e qua è un'auto da cielo. Permanente, ma in stu ti ti tu tu ci, ah, permanente, so.
1: Ed è proprio bello di essere qua, e credo che devo il primo di oggi, da tutti un po' le batterie vedi, e ora c'è già, e non posso aspettare di dire che c'è una volta in città. Per dirlo una domanda, c'è ciò che hai fatto.
3: Perché ci riusciamo ad accettare un po' quel ritmo di Napoli.
2: Ah, claro, ed è tutto il teatro, con quel c'è io, ed è finito.
3: Non è che ci si arriva a tutto in mano, da dire, c'è esi proprio.
1: No, se vuole sapere, ci riusciamo proprio, non è che la domanda, il spuntino, da c'è alle 6 e 10. E se non è che ha iniziato le storie, con Stefan fa col pizzaiolo, qual nome? Ah, non sa più.
2: Nunzio!
1: Nunzio, con c'è Nunzio fa quella pizza spettacolare. Ci dice proprio la migliore pizza su questo pianeta. E mo vler otto.
2: All'elta paia.
1: E non ha nel paia per la pizza. E mi c'è casa, stato l'altro via. Grazie per l'art e a domani.
2: A domani.
3: Sì, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: A il spuntino al podcast quotidian della estate italiana da Fabio Cadov, Stefan Dobler e Marcus Petendi. E malgrat chi è già in momentin os giù l'Italia, scono svenu diu anni par onde se sem fla in tec con quel strix de vender del stelian delle stelianas. A per cas che vuses esen ju gost a format con tiramisu a pizzas, bien si la pizza e si onde spiciam pau per se ve al secret de vos lezza. Tutine fegen clic in rtr.ch, sin nostra pagina de cultura, in fresco tutte le storie dell'estate italiana de quei viadi, allora dati è in qual inspirazione culinarica.
4: Dolce vita con RTL.

0: la Sarah Larson con Lush Life.
1: RTL prende cun bus in l'Italia.
0: Estate italiana c'è tunica o la stat ter RTR. Nos in gest udiu avon de nos collegas Marcus Petendi, Fabio Cadov e Stefan Dobler che fan per nus el giro tras l'Italia a dos essens eini secentai a Napoli nu qui vengen a un reportà. Nus se fremain cau en curt en tot in auter marcau cun ina massa canals a ponts in ver center turistic. Venezia. Laue Prisca Biel stade a visita Luis Bischoff de Levin, che vive de pitschunons el mercau talian, a cui de profession architect d'interiurs a scenograf. Secentaus a Venezia, el denton bupovid la lavur, ma bain?
2: Es un qui veramente per vita, per mi den partinaria, also per vita l'amur, veramente.
3: Amore?
2: Precis. Fitch cliché, also, e mia partinara Laura ha fatto qui un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e la scuola sta appicciata in questa città e la studia a Barcellona design e loro vanno in un'impresa conoscere in Svizzera creia in Svizzera e uscita ha cominciato un po' allora e aveva un ter tempo aveva paviati tanter Basilea, esteva Basilea in quel tempo, tanter Basel e Venezia. E quasi io scendo avanti finché Laura si non spranza e tu tenia sai tu decider vieni tu o vieni e.
0: E ad Ascia, ogni se casai a Venezia. Con l'urduse fonds. Tutina pendulesce a iom da 43 anni a un regolare membro per la lavur in Svizzera, vete da famiglia, l'Italia, a profession, magari in Svizzera, quei è in tec in spagat.
2: Ma chiaro, è stata una periodo intensiva con due fans, con il di mincedì, con essere lavorare con l'agent bureau, con viaggiare via in an, con avere esco, avere cisa a fondo lavoro, non massa bler lavoro, avere ci c'è la relazione funziona, c'è qua avanti tras blers genitors con ufans juvens precisi di un certa sbalance artas al mincedì precisi.
0: C'è a coque mincedì da Luis Bischoff a Venezia vese o da pli insomma da quei liuc a bomo scoins in conoscere forse giù della carta postale quai udisco il profil da Prisca Biel quai ne venda la mesa sin nostras ondas. Nico vus avesse che pesce etet la el cuvus lais online el reit ternus allau un flais e fotografies a videos de quella visita a Venezia ad insomma in a massa impressions dall'Italia. A con quai prendeu cum miau perots, quasi stau de maia vart per questa sera, al microfon era Anna Selina Quinter. Io ci vis la vus a unina biala sera caus in nostras ondas, scei se mi ha curt, a sco a dina, prendi Pacific.

0: RTL Il Profil.
1: Estate italiana, sci ai nom questa stat der RTR. Vuol dire, nus meimpels proxims profils e l'Italia, respectiv portante l'Italia, el grigiun trevus a casa. Pia bia sole, forse te gamore, a speranza e in anni bia la autra historia de tu quels remonces, ca iau visetel osa las proximas jamnas a canxco detim flaujo cau lur niev da casa. Ad oz fec fermativa en in dels pli en conoscenz, illustres, romantics, forse e magari controvers mercaos dall'Italia. E son oz a Venezia, tier Luis Bischoff. Io dici naga, buondini, buongiorno Luis.
2: Ciao, ciao. Flaccia ti qui.
1: Hai, quel super che quel funzionesce, nel timing ves bussi u essere più perfect.
2: Ok, super.
1: Io dici il timing per quel che vus ritornais gest della Svizzera, a lui veniau schon a spluntel vid la porta. Quel un po' vostra realtà. Also vus vivisco a Venezia, de picciunons, con vostra famiglia, aber schon a von senza famiglia, a circulais vi a Danau. Che meine vus dine puspai in Svizzera?
2: Ma in Svizzera meine dine der c'è al Blair war manchmal lavur. La lavur, ma schon era il contact con amis, con amias e la famiglia. Ma schon il motiv principale war manchmal la lavur.
1: Lavur è ben cavazzin, nus vien quell'intervista cau a Venezia in vias studio. Vos esses de profession architect intern, a scotal, appunto, l'uvraisus e dentro quellas duas destinazioni. So vais forse grad di, c'hai amenavus in Svizzera, quasi in punct fix creu l'agenda, schon de pi differenzons.
2: Precis, es un stato se giusto usefnes a Basilea per l'art Basel, also per la mostra da arte a Basilea. E el lavur da spö in Perons con es insembel, also fetch diverses robes la e fetch es un la vita far installations per da Dorwart, vuol dir una via tanter las halles da d'exponer, e fetch però da Daimwart, vuol dir fetch un restaurant per l'Art Basel, fena fatta avanti per Perons al shop per l'Art Basel, in Lüde Magazine, ci di misure magazines. Io scelgo una collaborazione per Imperanza, precisa. C'è una giunta in giugno a Basilea.
1: Quindi, vale auch, sin lavoro con l'independente architect d'interior, sin sa, a scegliere contatti a de Lidioms. Sotto quella lavoro c'è in seguire, ma renzo in tec privat, also a Luisa e Bab da Duse Fons, a Dotz in the Moun, a Junom, I Kun Els El Nido. Vos vedi Duse Fons?
2: Präzise, noch ein Duso Fans. Un Grand Camille ist 4 Metz. Ich war la Schola Materna qua a Venezia. Il Pitschna Alberta ist 1 Metz, also wenn du es, also beim Bopf in der Wurst. Ich war qua al Nido, präzise.
1: Ako, ai quai, schko bab, schien sei usakau in quale rolle da pendulà dentro Svizzera, a Venezia, lo hanno un duse fonze scipins, eins cau, wins cau magari è, e le strecces.
2: Ma chiaro, è solo una periodo intensiva, con duse fonze, col di mince di, con essere, lavorare con l'agent bureau, con viaggiare via nan, con aver acceso a a fondo del lavoro, non massa bler lavoro, avere la relazione funziona, e grazie a qua van tras bler genitors con ufans juvens, precisi des incerta sbalance artas al mincedì, precisi.
1: Luis, io vai con mai mia valigia, tres da mondes che ho più o meno centela tutti, quels che visite la prima domanda naturalmente qualche interesse è al pifet co ai quel ni quella secentada in quel luc e l'Italia seconda domanda aisi co aisi propi de viver a Venezia lau fussi lu cool che nus dus wessen forsi odel studio a kins wese schatta cla qualza casa un pau vossa Venezia alla tiarza parte es scheintig in der tiarza part kun tres de mondes printig finilu l'intera visita per quai in chevin sin aga forsa propi vend la chatta Louis Bischoff, oriund de la Vin, orts 43 ans. Co es es vus venit de la Vin, el engedina bassa, el mercau de la Laguna, per estat els els?
2: No, also, per ci che son qui, es son qui veramente per vita, per mi d'impertinaria, also per vita l'amor, veramente.
1: Amore?
2: Precis, fitch cliché, also, e mia partinara Laura ha fatto qui avanti, non so, forse 10 anni, un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e se la scuola sta appicciata in questa città, ella ha studiato a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus e di resta a Piccià e loro vanno in un'impresa conoscere in Svizzera, Craia, in Svizzera e io ho cominciato un po', allora aveva un certo tempo aveva un po' viaggi tanto a Basilea, esteva a Basilea in quel tempo tanto a Basel e Venezia e quasi io sono avanti fino a Laura sono in speranza e tu tenia tu decidere wenn du oder wenn ich wie schon wollte, da war fast ein müde Mind, der Basilea, der finanziert den Tempel an, und der hat Wert, ich rein gucke in eine neue, Aventur.
1: Scheinäschen Historie, scheinäschen Destination, es gibt zwei Forse, ich habe ein Radar. Provenieren was? Al Buap, de la Vin, io suppongo l'architetto d'interno era ebu quella professione che si aveva forse con Buap schon in testa.
2: No, per noi. Also, è una... è grazie quasi riesce in pass per pass. Also, è una, io ho fatto davvero la scuola, ho fatto il Gersonati da Falegnam a Samaden, 4 anni. E l'ora... ci ne hai fatto l'ora, questo è già l'inno. Allora sono in forza a viaggiare un po' e devo, allora ter classico veramente, e devo cominciare a fare la matura ora cuore. Ero in casa veramente, di rinamita mai, ci sono insieme a viaggiare, ci leva a fare questa matura e non sapevo veramente come tornarci ci si fa. Io sono arrivato a Cuera a fare la matura di Manchester. E quindi ho lavorato un tempo e ho cominciato a studiare a Basilea, architettura interna e scenografia. Io sono qualche dato un po', ho cominciato a lavorare un tempo a Basel, in un bureau di design. In Gioci Air ho cominciato la collaborazione con l'Art Basel, con questo bureau. E tutti gli anni il desiderio di lavorare per sé. Questi anni loro tutti gli anni di più la voglia, il bisogno di lavorare su un agente corso, su un agente progetto. E si fa passo per passo tra la vita.
1: Che vuol quel dire da Luis, che è il nisce vuggiais la voglia, la veglia, il giavish de l'uvra su se sez. Esas vuggen si ti che è ter indipendent, che vuol fa si a roba sco el vol, forse busci prompt per fa compromiss. E quai è xense nos indels motivs che lu manau, per quai che se mettere von es indipendente, vuol la via la pi sempla.
2: Hai absoluto, grazie a questo schon un... Un dei punti che ci forza forza ermanana qui da voler lavorare vide quella roba c'è il desiderio, c'è l'impressione che questo è interessante per me. E forza è lasciare loro in avò roba in giù ci dare più sura e più per me, per anche minci di forza è più lungosa. Io scese vai un po' a cercare in giocci smaina con l'olio verde ir tras la vita in all'impressione uscea clare di essere intensiv ir cerciant lavur ir osa con famiglia e squaesa qua c'ha muda un po' des lavur bler più pac osa vid il progetto actuals e des sair notter qua c'è des erbel con ufanzi con la relazione ir mo otters temas ci sun fich dominanza entil mincia di quest crai schon quel in quella cerca ci va in avant crai quella speresche ce la meno rafüda
1: quasi in un process che samida adina puspai che vustu essa zosa per quella casa can au mai viu objects ni scenografias ni installations che ja je vous accord che sentek la noda da Louis Bischoff
2: also mai plage d'una aver veramente un process in processo secun il quando dipende anche ci projects ci si fa projects per appunto una messa grande internazionale o er per un projekt piccolo in privat da el lavoro mobilier con gli privata che vuol dire da fabbricare una casa da stipjar situazioni originiert far objekt sco in banco in soppcio o in maisa e crei è mai plaza veramente il processo della charains in desideri di incun i dir quasco hasco in sembel e lavorar quasco in sembel e non sono il tip cincin veni domanda mai e faccio una schizza e qua es qua c'è già buon. A me piace veramente il discorso, il avere tempo per lavorare altro.
1: Ah, so.
2: Lasciare scuola, crescere altro. Questo veramente qua ci interessa di più.
1: Also, il miglior caso in dialogo, in dialogo col cliente, con semplice aisilu, ni difficile aisilu è da amfla, da chatter, lavoro con quella filosofia.
2: Ah, beh, questa l'esperienza ma non mai ir in un luogo in cui tu badas in una funzione come minchun. E loro se questo c'è te da acceptar c'è non uns c'è time c'è non una massa es discuarundas per c'è il via i clari non esser nato una simple accettar quel ci lesse gli stessi ci esser era una l'impressione esser era da essere simpatica dels e els and da essere simpatica mai des una roba fich personale e qua non esso ci simple clair ma i des stess qua una fiducia c'è questo possibile e questo in quella cerca c'è un craio
1: questo è qua essere selectiv essere verdaivel essere autentico in versa sets o se vai su dentro la situazione questa è facile su let o forse un bia più conseguente o se dai aber o se cao naturalmente a un dus a fons in a donna come fai ven lo o se è gli aspetti existenziali finanziali di te che se che forse magari halt più prompt da fa compromiss
2: ma va in clare questo è l'aspetto finanziale è un grand tema per noi questa dina noi sono clare questo intensiv e appunto un grand tema e di stessa nell'impressione o per esempio con mia partinaria improvando da vivere in modo simple di non dovrare se bler e questo è un po' la clave che non va in città o l'impressione cioè questa è la clave da dovrare pac da partire alzo se noi hai nostra per esempio in vacanza o in giro improvando da partire roba, da dire per una casa, per la paia per non essere un pronome, da in un'auto, e si prova da hai dovrà scoprire più poca roba, e da dire un po' contro questo consumo, d'esser da per tot, da volair tot, da i quan l'impression ossa qui a Venezia es ben qua incontra no da viver qua per qua c'ha meno sa forza qua qua in Svizzera fis qua er possibile. Ma questo è un po' la clave di noi, di lavorare e di erguagnare un po'. E chiaro che questo è una cosa che non in confronto con... Ma questo era ciò che non mi interessa, era un scebler, per dire la verità.
1: Ora, con te clave, a voi, vai a l'intero tempo di voi genitori e il ciao. Quando gli omgidus gli è artisti. Io vai a mai, sono mai stata a Lavin, abbiamo visto quel film che RTE Radio fa con Els, Florin Bischoff e Madeleine Lis. Il fatto che abbiamo sette genitori che in quella via, ni che vanno in quella via, e suppone che quei levdiesci ni forse ingraviesci. Io sai che è questo per voi, an Els più probabile che abbiamo visto avanti quei voi.
2: Claire, grazie a questa ora, c'è questa... Tschüff antil ufanz, tschüff quai consai, absolut.
1: Com fet an el sustenuni, es es vusi independent, eba vus vasi adet in prim, vasi afat falenjam, also tot klassik. E quei est au pi probabel in process, kin sa forse sko juven dit, na ja, fet usa an sitjai konkret, e quei us bustau, influenzau, da dixin avar.
2: Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, das ist schon eine Reaktion auf die Vita, also es ist ein Crescissu. Weil es ist ein Crescissu... Also, ich habe früher eine neue Schule. Und dann habe ich auch eine Wand, überhaupt ein Stück Jahr, wenn ich aus einem Stück Jahr, überhaupt, in der Lourdes-Tadnia. Era contento di avere un gersonato per fare altro scena. Era una cosa che falegnava, era una messa manster da sommi. E di stesso, anzi per niente, è che qua era forse non da dire una via classica, era già una reazione su un crescere su un ingegnere scofilda di un artista, di un keramista ci fanno da giardinier, so sia. Ich glaube, da schon eine Reaktion sind quai. I wieso sind a voi, ist natural im Blender in Manster, in Manster Schkofalegnam, ist quai minche di la mia base, da top mis lavur, veramente. Perché c'è quai da mai una fiducia, in Savair c'è d'offre, ma c'è di.
1: Qui io mi traccio un zonco, se vuoi dire, il dialogo con la vostra clientela. Naturalmente, come fa l'egnam, se vuoi dire, forse dagli aspetti pratici. Allora, vuoi dire, come architetto interno, scenografo, forse lui ha un know-how da design. Allora, in questo senso, in una ideale combinazione.
2: Hai visto, also in der Schepplanisano, der ja tot, ma idee scrive schon quest präzis, quest dus monsti vengen in Zembel, i tos dus ises chartas cherche l'urore sco elements, or da minche man ster, ci, also qua va forza bler su schea, also sco man ster da fregnam sco tal, non mi interessa usche ferm, ma idee si stes componentes, ci sono super interessanti. E mo dünne fetch certes lavurs uscirce e a me piace da far tot insieme, also sco dit sco stüb già sco, ma da voi far. Also quasi c'è una componente c'è fetch efficient vermanch. I c'è pigliore e sono lo sco un po' un rosine picker, c'è vendure i pigliore ques. Quelle rosine ci implagen und do c'è c'è ci fasco in a c'è facciente.
1: Also quando ne scosci usessas am flau al mix ideal.
2: Se qua tu non sa massa romantic forza, o sei romantic non è tot. Ma
1: e vengen sem il biabun, also bia che constat. Forse personi forse anche schein portrait concret, vede che lavoro è s'attuale.
2: Also aktuell lavore es sind wieder die differenten Studien. Es sind wie Joramosch für die Studie, per fare in der Bibliothek, an den Tabla. Loro sono a Venezia, qui sono a studiare per una piccola firma da ci fanno blers films e roba da audio per diversi musei a Venezia. Io faccio scoprire una maisa, c'è con un mischpult. Preciso che sono da spentempo andare via. Loro qua davanti sono faccio una studia per una casa di Nierta Cuera. Per far sì che un piccolo pavio antininiert. E loro ci facciamo. Alla fine sono da Spemperanz, vita Fabrizio Quantillier, da mes genitori, in una casa di lavoro. In gioccia idee. In gioccia studiare in avanti, all'ier, da mes genitori, qualcosa che potesse avere un avvenire. E là faccio veramente preciso qui c'è l'idea di fare la planizzazione, ma è fare, e faccio cosa vessa. E questo era un lungo processo, c'è cominciato avanti da Venezia, a fare il fondamento col Bacher, fino a ossa questa stava, questo da testa allora. Schön avanti, das può dare io qua e preciso, das loro sco pronto, bot.
1: E ho udito del progetto, sono tutti anche relativ mai biars, El Grigion, Ramosch, Lavin, Quera. A tutti co Venezia, l'Italia, a forse influenzato, o se è forse quella moda maniera, che vuoi dire, da i traslaveta. Quei udinze forse è anche con i o e le gassine del canal di Venezia. Denton avanca i a fa quella reportage. Da klein forse in te musica, sai bo? C'è musica a il moment grad attuale, Luis?
2: Ma per il momento è tanto veramente fitch musica diversa. Per il momento tanto Kay Tempest è una nocturna dalla Inghilterra. C'è da veramente con lavorare, con essere qui.

0: Jo di un permets che nus mondien e las gassinas, las streias dels canals da Venezia, cau el profil da viadi e l'Italia, sin visita tra Luis Bischoff a Venezia, vai più o meno a carte blanche a Luis, che il sa manà mai in su Venezia. A Luis, se c'entai, es nus tutti in su altri. In la gatta clacca, in te. Autos, questo è un fech non tipico per Venezia. Lo audiens de vostir anche in te che sai bocce qua la dritta espressione salips di grillen. Cosa è svus per te din?
1: Las, non come sa, las...
0: Cicadas.
1: Cicadas, no.
0: Bo cicadas.
1: Las, non sa, non vengono di mai.
0: Egal.
1: Egal, fai.
0: Nu essenus.
1: Ah, noi siamo in Lido. A Lido è un'insula posizionata un po' davanti Venezia. E adesso in Lido, in Gioccia, in Svezia via Venezia, veramente. In Svezia via qui, via Sant'Andrea, via Certosa, e via Sant'Elena. E adesso in Lido ci sono un po' in Aierin. Qui è... In città è veramente tutta una grande parte della giotta da Venezia veniva a stare nel Lido. I muoio scocciati, ma per sono giotti un po' più benestanti. Mi desidero il Lido non dare, veramente. Qui da voi, alzo qui da voi, è il mare verde e la spiaggia, preciso.
0: Adesso ci vuole fuggire un po' dalla calire, a cui è il momento che viene a caos in quell'insula, la peninsula. Che sempre mai in te scuente vacanze sparemi.
1: Ah, forza! Per me è ter, non è così tipico, ci sono qui ossa, per se ci sono qua veramente piuttosto d'inverno, da primavera e d'autunno. Per se ci l'hai il Lido, allora vedi, la spiaggia lunga per andare a fare la spasseata, e in estate viene allora fiche. Esercizio intensivo, per cui ci sono giotti, i blera gli otti, e qua non è veramente qua c'è. Qua c'è certo giusto, ma è scuola spontanea. Non pensavo che sarà, se potessi venire qui a fare una spasseata.
0: Per rompere quel cliché, se aveva le mezza volta, noi due X non siamo in una gondola tras il canale da Venezia. Noi siamo mai a Pai, non siamo in vicola col vaporetto, quei 20 minuti si vende Venezia. Io avevo una buona idea, non siamo mai a Pai. Che è il plan, Luis?
1: Ma preciso, noi non siamo qua un po' davo la via, e in qua davanti, loro sono in traghetto, ci insegnano in avvo a Venezia.
0: Appunto, Venezia, insomma, abbiamo il mercato veglio, la città veglia, ma in Venezia sono tutte quelle masse insulas o d'intorno, qua ho lì dove io per me ho il radar, Biars va a Murano, per vedere il Weider. Questo è il classico dei turisti. Adesso, Luis, come hai di vivere in un mercato con 50.000 abitanti, vai lì giù, e c'è proprio crass di nausch, sai da 80.000 turisti al dì. Cos'è qui?
1: Non sai dire che è bene. Adesso il turista non ha neanche una grande rola nel mincedì. Con cui tu hai fermo la possibilità di farti un programma. E Claire ha cercato le vie, i lösi, i orari. In giro tu non hai quel combatto, quel... In scontro, quell'incontro, hai forse stress, ma è l'incontro con il turista, anche il mincedino, appunto, non è così presente.
0: Allora, voi vivete tip top, malgrado quella massa di turisti, tutti noi, vivete il mercato vecchio, qualche epoca fece speciale, per qualche fatto è che gli italiani sono in amplissima prestazione di vivere il mercato vecchio di Venezia.
1: Ah, Claire, questo era un grande problema politico. Ci cites massa pacas abitaziuns paiablas anti la città veglia de Venezia. E uscea es alter l'er più lucrativ per gli ot, per proprietaris de chases da far da dar affit da dar affit qua ed in cin ci vem per vacanza se crea quasi un problema ci non esbe a Venezia ci deser in otter lös alzo questo un er in otter città europeana da fatti in Engiadina
0: ah in sto neanche ancora in me mi dice ma co hai se lo gertetiao a vus da sognina abitazione a Venezia
1: ma va in quesir un pa con una certa fortuna, forza e con un certo essere con Pasqua c'è una ditta avanti con Elza Verz tras il mondo.

0: Ella da sias uras vegnida cau tras quei brat da students, quei program da Erasmus, sco studenta da design. Tgei, lavur ella oz?
1: Ma ella es vi da Fabricer Sü, una platforma da comunicazione, una platforma da brad tras la Svizzera e Venezia, veramente. E questo è in un palazzo Trevisanna, quel nome, questa proprietà della Federazione Svizzera, ci deve manare dall'Unschnan da Pro Helvetia. Questo è un retato un po', e ora da questa nuova forma, platforma, c'è la vita del Fabricer Sü.
0: Also, tu na spannend. Ora si avvicina a un investimento, ma sai che è un investimento?
1: Preciso, questo è il nostro traghetto, gli italiani sono un ferry boat, dalla collezione del Lido con tronchetto.
0: Gut, e noi stiamo da gas per qualche...
1: Non arriviamo.
0: Gut. Ok, ora veniamo con auto, e noi stiamo a essere in quella... Fera. Aber Luis, Aua è già schon l'elemento centrale della città, della laguna. C'è relazione, vai a vedere insomma con l'Aua e con le montagne?
1: Ma veramente, Claire, l'Aua è già un elemento centrale qui, tu sei dune sull'Aua e sei però da lungo da vento, sai cosa ti dici? E forse qua era l'alce che ci tira, ci desse un elemento diverso. E va a dire, oltre a dire Svessa intorno alla sezzeria qui, a
0: Cisombrino. Eh? Tu sei un tozzo lezzica, o sbias prendono tra la barca mo' privi con gli auto.
1: Preciso.
0: C'è svan col vaporetto,
1: eh? It is... Ma sono qua ci plagia, o da dire, tu te ne hai in una barcina e va a strassa als Cenalzi, das war manchmal al vice versa, da qua c'è tu es cresci su.
0: Al mariner che mai non va.
1: Preciso. Is es imprende l'orer con far, con ir. Senza er savair, senza des aver quist autodidactic, ci es imprende con far.
0: Ma va la famiglia Luis, Laura, adults che kindles magari con barco? Oh,
1: ah, sì, no dividain, also no vanno insieme con i nostri vicini. Va in una barca, ci si va a un'ora. Sai cosa è bello? Attorno la barca di ora. E ti dà una certa libertà e ti salta un po' scottor l'auto di ora. Also, oder tu hai la possibilità di dire in pancia che tu vuoi.
0: Cosa c'è in svezza quel setting che ho, vostra realtà a Venezia, con appunto acqua, lagune, vaporetti, barcine, come riesce la vostra fonte qui a una legnadina?
1: Non so, questa è una buona domanda. E credo la piccola non diciamo se bler, ma il grande, quel iodo, veramente c'è questo contrasto. Questo contrasto di essere tutto in un altro mondo. Un mondo in cui tu sei tutto in un'altra, appunto, la più freit, la naif. E hai creato Jordan qua schon. Non c'è caso di essere pro non i bazzinier. Hai creato quasi un bello aver questi due mondi in cui ci può ir un po' via in an. Guarda, qui si ripassano per noi. Non c'è neanche questo canale, se c'è con la barca in giro viene da quella puntora.
0: Qua quella parte di Venezia, no?
1: Questo è il castello.
0: C'è, per esempio, tipico del castello?
1: Ma il castello è un ufficio comunale. Alzo il castello è l'ospedale da Vavart, qui a Cellavart. Ed è qui c'è un grande luogo, star, piuttosto quieto, piuttosto... Ah, non ho vissuto, cioè non ho vissuto in senso da quella parte d'Orso Durro, dove c'erano dei neri, dove c'erano al studio, è la zona d'università, là c'è gli studenti, là c'è la Cafoscari, là c'è la UAF, là c'è la Piazzale Roma, e la stazione non è uscita da lungo, quindi tu sei là più...

0: più vita, più ufna.
1: Ma per abitare in Prenai, la
0: abitare è super qui. Non ho sta in Ficienza, ma ci conosco.
1: Vus circulais, appunto, sta è il quartier Castello. Il buop va.
0: Era Castello qua a scuola.
1: A scuola, ma la poppa va il nido.
0: Va a Dorso Duro.
1: È la vicinanza del studio.
0: Preciso.
1: Also, quasi.
0: Also, è piglia della con mai a lavoro, veramente. Qua ci deve essere una vera efficiente qua da avere un po' di tempo con la buon'ora. Ci non si sbe, piglia e si mette a scegliere. In per sé noi non so, una mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto buon'ora.
1: A qua funziona in se a base, ma se col tram, ma come si sbe col vaporetto per scegliere una bellezza culissa, sco osa grad, che non si mangia per svi, la piazza San Marco, il palazzo.
0: Also, locale, preciso.
1: Sono diesi in sevi di scena culissa?
0: Sì, qua è un normale. E per me mi c'è tanto mesere massa idyllica tutto. A me manca mi c'è tanto la als lös dritz, als lös e venire a cercare questo. Grai, anche mi c'è di als lös in c'è c'è curioso, lös architettonico curioso, e in c'è c'è di badas qui, di resti già forse ne ha del ciotero. O der merda o questo sono altri ci manca un po' a Venezia ci des tutta
1: una carta postale
0: idillica un po' precis
1: cosa vanno che quel rumor del motore se vuoi configure quei disturbi abra io sai proprio ci l'ho
0: ma bene forza sdoda questo forza è più interessante forza
1: non si leva in reportage
0: torna
1: cosa che osella con tutte le remurs che saudan vi tir plauncius se vicinanza supponio alla riva voi siete adesso buspai in studio la lavur cloma e sono spagnata un xila de vosa etappa di quella reportage la lumarenza. Nos vanno a fare midada con la ferra, con il treno, adesso un po' poi a Senina Par di Venezia, Luis. A voi che mi vi, voi vi dite mi, a voi plai e le varz ma cortes, trides da Venezia. Dai insomma da quelle.
0: Ma Claire, qua dai naturalmente schon. Questo è, preciso, questo è un lös, ci sono interessanti. C'è vita, c'è contorni, c'è qui. Per me è roba interessante. Ah, bella. Quella è una certa bellezza.
1: Dati un buon esempio per una corta trida varia di Venezia che ha una certa fascinazione.
0: C'è questo un lös.
1: Capre si giustificazione.
0: Forza, eh.
1: Hai qua in Paola modo maniera sco. Vus l'uvrais, also. E forza. Magari sha capiter. Abo studiamo ma bia.
0: Hai forza. Qua tu no bain, ci ne sus stüb ja massa bler. E no sascha questa dünna, sche qua gratiesche dünna. Ma i discuss la char capitar. E l'essere in lösa, in giocia tutto non c'è in stanza di casa, è un altro c'è mai interesse, no? Perché c'è, non so, era di una stessa lösa, e va qua a vessa, c'è se va di una stessa lösa, e l'aiuto comincia a salutare, e scopri tutto in lösa, c'è una ben più l'ora.
1: Ah, son?
0: E se va l'ora a cercare, c'è in vento lo scopo, Bob massa di casa.
1: Chi dà meno poche frizionsforza?
0: Forza, eh.
1: Also, lui, c'è un'anza Venezia, è già temps da planziumarà per una prossima destinazione?
0: Ah, è quasi una buona domanda. Ides, se non si sa più sul let, qui, ides, questa è una roba che si scuola di un'interce. In giù ci va, già c'è la via della vita, insieme con la famiglia va.
1: Aber auch eins ka Venezia, aber plan zu veni a fin de quei giro ka è stau stu d'altas ka qualche veul mezza bon, insomma, vol giro turistic. Se vus ma reiso, se c'è fa a Venezia, fac cum vus al Luis, a von Venezia, a de Luis os, ca a Venezia mi dau vus?
0: No, questa è una greve domanda. E crai, qua forza vaina da discorrere in 3-4 anni a moneada. E crai ci des, ci des es nu forza cool, un po' più relaxed forza.
1: Ok.
0: Ma non sa forza di ci qua di ci far con l'età forza ma.
1: A per mi pareva svus, in se sez ai vies grund gruf relax.
0: Ah, schon.
1: Okay. Ni cuiuna qua ni.
0: Io non sa qua è stita dir. E prof schon a vair un in è crace quasi in del ho saputo venire qui a crea in della e si prova ad avere un minchiadin che ci sa plagiare e noi invece ti cuore già dretti a sinistra e non so se c'è Venezia fa qua con mai quindi era veramente forse fin già avanti l'idea in un grattaio natural forse grattaio ben pacs dis qua ma ai questo è un po'
1: Also hier dort weil Julzenemen als Gertejau, also Julzenemen da din Luis Fetcher Lexaus, Fetcher Sasetz, Fetcher en relation con tot.
0: Non exagerar no sto so.
1: Ja, ihr wünscht ein Plate final, aber nur wann noch in a part. No che va ja un preprau duas tres robines. Finite doch quei giro, così in quella classica cliché sin in a pon. Fagliano abra musica, vus vai sosa anche de bien in secondo gevisch. Qua è in gevisch italiano, vai quasi... Vu gevischau, ho detto, ma vus vese se fai in canzone italiana, nai in altre canzoni.
0: Hai punto, italiano, proprio non tai, per un momento italiano. Forza di venire, ma ne hai due efnes, e loro ti dia in canzone italiana. E per un momento tai, Anna Erhardt, per esempio, Botanical Garden.
1: Botanical Garden, sul canale di Venezia, qua va perfetto.

0: Dals canals, dalla vetta o propi ella marcau da Venezia puspai a vos el studio da Luis Bischoff che visitel a Venezia per nostra da vosa part. Luis, io vai più che mai treis cartines con si tutte pausai versets expressions tipicismas italianas. Cool idea de mara, ok, forse da qua in l'altra storia. Vous êtes supplicai da usa simple mai prendere ga spontan in a carta pi mrainza, guardainza che che si dat, ha?
1: Gut. Mamma mia.
0: Mamma mia. Questa è un'espressione che in sauda sovens.
2: Wo?
1: Torna, hai? Dovrere mi c'è tant. Curcia Curcia sun en sa curcia es Das Wetzal, ich pense, es kusch propcha weira, tschitsche wetz, tschüste.
0: Also, kusch esser in Expression, kin sei extrem zu staus, aber kin sei esser grit, mamma mia. Dati eschei, uswein so brünne Knosch, renze setze Luis, walti fin, bei odetjen son, fech equilibrau. Dati den ton e situations, nur kiven l'expression pitost, el sen, Da Greta, mamma mia.
1: Na, ecco, c'è un grito dove crea otras. Dove crea otras parole, so c'è. Ecco, c'è un grito, allora vai a otter, sono otras expressions.
0: Piuttosto romances?
1: Hai, è romances, hai.
0: Insomma, il romance è solo presente, è che a Venezia.
1: Il romance... Hai, in una sala, il romance è già presente. Da più c'è. E credo da più, quando ci sono... Also, quando ci sono... Quando ci sono ufans. Con quel che si scuola... Quando c'è di scuola romance con es. E avanti... Aveva... Pustito a Basilea, o sea, non aveva più a scegliere il romance. E allora, quando c'è cominciato a lavorare, da più c'è in giardina, sbada, ci scrive, c'è... Eren E-Mail, sind Romansch con Lavoreins, con per certe Planisations. Na schon bei da, ci sa eine certe Difficoltà, scriver der c'è. Ma klärt die Scorer, der dünne Präsent, greime.
0: Nus venien a un'altra clara musica romancia, che vuoi sus dic, cosa di devus feci important, po qualche idate musica romancia che vente clara a casa.
1: Precis, also, Anna ha promesso a mio figlio che è già vissuto una punta quintaccia, che tu vieni oggi e che posso vissare in musica. E allora ha detto che non è già vissuto una che non va in tutta la O se non è più la blera, ma più bot, va in tutta la blera, qua è preciso.
0: Luschainus anche al resto quelle smerveglie, c'è canzone qua e noi abbiamo due carte e poi con si c'è un'espressione tipicissima italiana, ma c'è che quella provocation con reazione. Luis.
1: Tutto bene.
0: Hai tutto bene a Venezia?
1: È crashon. Mi c'è caso, hai?
0: Lanciata dell'emissione, vado a dire, io naturalmente il mercato è più illustre. Tutti i mondi conoscono Venezia. Abria è il mercato è magari controverso con tutta questa massa di turisti che vengono in quel mercato. Questa è una disproporzione brutale che ha naturalmente lui per conseguenza grandi sfide, grandi problemi. Come sentite voi qua? Come fate questa discussione? Kau a Venezia ni esses vos un pau in vossa bubble de Schwitzers ka vi vis vossa vita simpla ma in se sets propi als quitaus dels venezians dels venezianas so nis nian kron kun
1: ma klar quasis is schon par del mincedi kraia i di stes sin prova da vivere uschea cha quen un is mincedi prejaint also until di de mincedi Se si arriva veramente a Tirbai a vivere indipendente da tutte queste masse di turisti che sono qui. Also, qua non è, per me il mincedì non è qua. Non ma mi fa fastidio di tu sia i distesso in base politica in base ci si svezza ci capite con questa città fa qua natural mal i fa displeasure i perseguitesse e ero sento questo ansia si qui in giù c'è l'energia politica va in giù ci sa idee forse ci si potesse mudar in Svezia però ci funziona e clair questo non è ben semplice in c'è caso c'è quasi er parte ci deve essere un inter paese della gioci sta qui e clair c'è in qui tutta la vita e tutte le reti sociali qui è qua naturale monia dal ciotter scono certo non genera in nostra bubble. Nein, klar.
0: Aber der Ort war, dass die Babel nicht alle Babel einzusetzen tut, nur weil sie das große Schwede ist per den Markt der Venezia.
1: Ich glaube, die viel große Schwede ist der Cambiamento Klimatik. Wenn du badest, con l'altezza del mar c'è disaster c'è qua può essere oder io hanno cominciato a fare col sistema di mose avanti per bozze e sons hanno cominciato ad interrompere il mare aperto con la laguna i badas però le prime esperienze c'è qua vuol dire l'umano comincia a interromper roba naturale e se tu vas ad un problema a cell e questa è schon una sfida usse grande se tu ci descrive sin immaginarci ce qua vuol dire
0: also Mose forse per quella casa quel sistema da dams scheint se creio che sa installa cau von la laguna per appunto se ve regular un po' le inundazioni.
1: Preciso, questo è un sco e da sco tre bocche della laguna qua davanti, in Giacesa, hanno la possibilità da sco, questo è un sco porto, ci sono sotto il terra del mare, in Giacesa pumpano ora l'acqua, vuol dire che arrivano, vengono su, e loro interrompono, questo è un ter preciso, c'è altezza da mare, c'è previsto. E loro davano una certa altezza in questo dozzà questi muri e vuol dire che tutta la circolazione dell'acqua, del mare, con la laguna viene interrotta. E questo però è un progetto dels ONS, non so, questo vanno 30 ONS di progettare qua. E ora se ci sbada questa porta sono da serare bler più bler che ci vedere previsto. E questo vuol dire tutto il mudamento, tutto il clima, da temperatura, da qualità d'acqua, da muscoli, da pesci, viene di un interrotto. Che vuol dire la laguna è importantissima, il mudamento dell'acqua, del mare. E qua bad non si finge osso, cioè questa è una grande
0: una grande perdita per la biodiversità.
1: Assolutamente. E qua è schon un po' tema. Absolut.
0: Also ecologica meine in grandem Sinne der Mondo, sco quel mercau che vive die della laguna dell'acqua e da die lo scenari fech schiers che die a lunga vista forse hai vengen ampli da. Quel mercau, c'è Jesus de quel scenari.
1: Ma Clara craccia questa sera in sfida, però ci deve essere grande, ci deve essere greve, fare impessimenti, se ci vuol dire. Per cui c'è stato un nuovo importante, ci si improva a dire lascia un passo in avanti e accettare che c'è più un modo di vivere più distrutto, c'è la nostra natura. Ma è che non è un tema che ci va per Venezia, è che questo è un tema che ci va in tutto il mondo, sono quei simili temi. E claro, non si sa se è veramente fin già massa tardi, ma è che non è mai massa tardi per cominciare, oder per essere più conseguente, più serioso. E qua va a erderci insieme con questa c'è una forza di davanti, da dovrar più pac, da far più pac, da consumare più pac, da svolire, ne più svolire, ne più volare tot, essere dappertutto. E qua Grazie a questo, c'è un momento di imprendere tutta la società.
0: Gut, also, la ecologia in das Grands, in das Grande Schwedes, spera il turismo, politica scheint in der Gande la Wacht. So, wenn so in der Devosa, Cartina, a quella ist kreutig più simple.
1: La dolce vita.
0: Quasi è il cliché par excellence, che ha con l'Italia. Esi da be cliché, ni esi schon da plica cliché. Vivisus la dolce vita.
1: No, questo è un cliché, Craia. Also, è no. E Craia, la dolce vita può essere a Basilea o a. ad Amsterdam o dappertutto. O a Lavin, natural. E Craia, c'è qua in un is. Hai, na, se cliché, non vi vaina, no, Craia. Craia, la dolce vita può essere dappertutto o dappertutto è nua.
0: Dopo fare il viaggio dell'Italia.
1: Assolutamente no.
0: Questo è in bipleit finale per tutti quelli che noi a casa tracciano a quel Santorbiglio Venezia in Save Bi la uno che sai.
1: Precis.
0: Luis, io dico grazie al fec per quella investa e in quella vita che ho a Venezia, Basel, Venezia. Con Pac vai gradaci bain, questo è MB Messadi a tutto il buon.
1: Sì, grazie a Eretai, tutto il buon, un bel viaggio in avanti e grazie di essere qui.
0: Figli Bugien, noi siamo anche in una grande obbligazione da realizzare quel divish musicale da via figli.
1: Ah, preciso, il più importante. Qua è la canzone da Claudio Ribezzola, oggi fai un lungo viaggio.

0: RTL, il profil. La saira del RTL.
1: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Il sit da stat per tai.
1: Te la voglio dar per tu carità.
0: Per mai.

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadisch. Ussa tutina. Il Grischun reagisce sulle discussioni davanti al combatto della criminalità organizzata e la regione Moesa. Se persone di astras domandano di mora il mesocco, pretende il canton da Nief in extract il registro penale, gist quel canton Tessin fa già pigic. La mesira è d'anton limitata, se la fin di Lyon, lui vuole il canton rivalità la situazione. Toconossa pretendeva il canton Bu il registro penale se refereva sul contract con l'Unione Europea che lo vesce in Buquei. Su entrina azione internazionale contro la criminalità organizzata erano siat persone nidas arrestate la fin de favre, quattro di quelle con domicilio ufficiale a Roveredo. Su entro quei vevi dau grandi discussioni davanti gli agi del canton. La Procura Pubblica Grigiuna instradesce a Bui in inquisizione penale contro le persone che hanno filmato il presidente comunale da Lyon, Marcus Beer, per la sordata di una petizione. I seggi bustavano in discorso privato, essendo la casa comunale in presenza da 12-9 persone. E plina von, Agi Beer per parte è discurreu direct alla Camera, quel che insappi validasco con sentimento concludente. Ma sia, dati negin castic per le petizionarie per vi pubblicau il video. La petizione pretendeva da Vina von possibilità da pagare per Cadiz a Lyon in bar, in stalda mi dato da moda elettronica. Se Marcus Beer fa recorso contro quella decisione è un buon conoscente. Elenge di Navassa resta la Val Charles.

0: vaccins ed ei enius identificaus ella tiara tudestga. Las dimensiuns dalla derasaziun dalla malsogna e non buon conoscentes. Schilunsch ils temas pil moment, Jauge Virleun in abiala sirada.
1: La saira ter RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Musica per in e scadì.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: LTL.
0: Per vus.

0: RTL.
1: Dalla da mam. Alla saiva. RTL.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven, sper il Serradoir, ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stessi in cun ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

Oh,

0: «Eis ti in om?»
1: De Gion cadeli.
0: «Eis ti in om?» Se volvas ti bo mincia mai, casaca. Sco il vent, su lonte cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben sticnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uan nigin il loigen. Eis ti in om?